0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno.

0: italiane da cantare.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: Isabella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Bella e Monella. Tutti da cantare con Matteo Monti.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
2: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella,

mi ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Radio 2.
1: Sottocosto e
2: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: L'origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: ballare e da cantare.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.

0: sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno K, pronti, allegri, pimpanti, soprattutto molto, molto svegli. Dai Paolo, svegliati, tirati su dal letto.
1: Lasciami dormire.
0: No.
1: 5 minuti.
0: Ma come 5 minuti?
1: Sai come quando andavi a scuola? 5 minuti, mamma, ancora 5 minuti per favore, mi sveglio fra un po'.
0: E tua madre che ti... non so, la mia, sai cosa faceva?
2: Cosa faceva? Perché
0: io mi svegliavo subito, eccetera. Però il trauma era quando ti apriva le imposte.
2: Sì, con luce.
0: Luce ed inverno freddo.
2: Vabbè, amici, scusate, ogni tanto facciamo queste reminiscenze di quando eravamo a scuola.
0: I traumi vissuti,
2: che poi adesso è peggio se pensi, perché quella volta andavi a scuola, ti svegliavi, che ne so, alle sei e mezza, adesso ci svegliamo alle 4, per cui insomma, vabbè. Buongiorno a tutti, ben arrivati nell'anteprima di Buongiorno K, come di consueto tra le 5 e le 6 cerchiamo di riepilogare un po' tutto quello che abbiamo combinato nella giornata precedente, chiacchierando insomma con voi del più e del meno. A proposito di risvegli, ho dato una percentuale interessante ieri mattina. Perché c'è un'indagine del 2025 che divide praticamente gli italiani in zombie. Sì. In lepri, cioè le lepri sono quelli che si alzano, e i troll sono quelli che si svegliano ma sono incazzati, cioè i zombie sono quelli che non sono svegli fino a un certo punto, le lepri sono quelli che sono belli svegli, a me fa impazzire il troll, perché
0: io
2: sono un po' troll.
0: Sei
2: la mattina
0: troll.
2: Sì, perché
0: cioè, ti svegli già arrabbiato
2: alle volte, sì, soprattutto quando
0: mamma mia.
2: E allora abbiamo indagato con loro sul fatto che siano lepri, troll.
0: Quanti troll ci sono all'appello?
3: Buongiorno un ca, io sono di quelli che ha già fatto 2-3 cose prima delle 6.
4: Buongiorno un ca, io stamattina sono al 3%. Mamma mia, c'è un sonno, una stanchezza. Cioè, sono quasi 2 settimane che sono rientrata dalle ferie, ma non riesco ad ingranare. L'orario del mattino è devastante. Buongiorno un ca, Samu.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Buona mattina e buon ascolto. Guarda, senti come sono. Siete su Radio Bella e Monella.
1: Sì, questo è Buongiorno un cazzo.
0: Sì, ecco appunto, non facciamo troppo.
1: Lui è Paolo Zippo.
0: Lei è Elisa.
1: Basta, abbiamo finito qua.
0: No,
1: ciao a tutti,
0: magari
1: abbiamo finito la puntata, ci risentiamo a ottobre.
0: Magari abbiamo parlato di giochi invece nella puntata di ieri, nella fascia tra le 7 e le 8, cercando di ricordare quelli che erano i giochi a cui ci dedicavamo quando eravamo bambini, cioè i giochi che ci ha appassionato più di tutti.
1: Sì, perché a oggigiorno ci sono tutti quei giochi tecnologici, dalla PlayStation all'Xbox, a tutte quelle cose lì, il telefonino, ma quello che non muore mai è il Lego.
0: Esatto, che si è diciamo così ricostruito negli anni, no? C'era stato un periodo in cui era andato un po' giù, non si giocava perché c'erano i giochi elettronici, sì, tutte quelle cose, e invece dopo con Star Wars, con tutte quelle cose là, è tornato di moda e adesso aprono un negozio ovunque praticamente.
1: È vero.
0: Ci sono una cosa meravigliosa, sai quei fiori di Lego che fanno,
1: sì,
0: da mettere in casa, sono bellissimi.
1: A me piacciono anche tutti i monumenti che realizzano, ma quando uno va alle fiere, datemi
0: sì, ci
1: quando
0: sono.
1: Ci sono le fiere, c'è sempre l'angolo dedicato a tutte le strutture costruite,
0: esatto,
1: con i Lego, e fanno di quelle cose pazzesche.
0: Sono bravissimi.
1: Io una volta ho regalato un veliero dentro la bottiglia che uno
0: di
1: doveva
0: Lego?
1: Ricostruirsi di Lego.
0: E come facevi a metterlo dentro la bottiglia?
1: E prima costruivi il veliero di Lego e poi c'erano i pezzi per comporre la bottiglia.
0: Che bello, che
1: bello, sì, sì.
2: Buongiorno cari ragazzi, benvenuta Elisa. Allora, quando io ho iniziato a soffrire di insonnia, in due notti ho costruito una nave mercantile con tutti i container, col carro ponte enorme, circa di 80 centimetri, proprio per la passione per il Lego, perché ero talmente nervoso di non riuscire a dormire che mi sono messo lì con i Lego e ho fatto sta roba mastodontica, era bellissimo.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: attenzione, perché anche se questa è l'anteprima di Buongiorno, anche se siamo fra le 5 e le 6, stiamo per entrare in una zona a luci rosse.
1: Oh mamma mia, è vero, ieri si sono scatenati anche i nostri ascoltatori in confessioni un po' particolari. Allora, siamo partiti da un rapporto, il rapporto Censis del 2025, che dice che più o meno il 30%, meno,
0: un italiano su tre, diciamo così,
1: fa l'amore 2-3 volte alla settimana.
0: Altri lo fanno una volta alla settimana, altri lo fanno molto, una volta al giorno, un 5%.
1: E sono quelli che mentono.
0: Sono quelli che dicono le bugie, sì, infatti, come quello di che diceva che lo faceva 18 volte al giorno, Pinocchi! E via.
1: Poi lì ci siamo addentrati in un discorso particolare, perché sono arrivate delle confessioni, gente che dice sì, 2-3 volte alla settimana, lo faccio 3 volte all'anno, chi ha detto no, lo faccio una volta all'anno, quest'anno non l'ho mai fatto, non lo faccio da 11 anni, da quando è
0: c'è
1: nata mia figlia.
0: Un insomma, caso di un'ascoltatrice ha detto che lei da quando è nata sua figlia non ha più fatto l'amore con il proprio partner, il proprio marito, no? E noi ci siamo chiesti anche perché, ma non per farci gli affari loro, ma però insomma la ragione.
1: Cosa scatta? Cosa succede? Se è la questione dei figli. Abbiamo cercato un po' di ragionare. Se voi avete una soluzione, volete
0: mandateci
1: dirci la vostra,
0: mandateci,
1: sì, 393-7366-170.
0: Qui si risolvono casi umani.
2: Sì. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Parque Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
2: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: eccoci qua, pronti ad anticipare il segno fortunato della giornata di oggi.
1: Le stelle, eccole qua. Il
0: sono tante,
1: che...
0: milioni di milioni.
1: Quella di Giuseppe che è... Basta. Allora, Giuseppe Ched dice che il segno fortunato di oggi è quello della bilancia.
0: Oh, là, godrò degli auspici delle meravigliosi stelle. Delle stelle. Sono molto contento di ciò e per questo adesso potrei andarmene a casa.
1: No, Giuseppe Ched ha detto che se puoi passare prima di andare a casa per il pagamento.
0: Ah, beh, sì, 5 euro, dai.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Un vento vagabondo.

0: Eccoci qua, siamo arrivati alla fine dell'anteprima però di Buongiorno Unca. C'è ancora tutta una puntata, un sacco di argomenti, un sacco di cose da raccontarci. Anzi, se ci siete, battete un colpo.
1: Siateci, mi raccomando, io ho bisogno del vostro aiuto, soprattutto nella fascia tra le 6 e le 7. Adesso poi sono ricominciate le scuole, stanno ricominciando le scuole. Di conseguenza so che siete nella fase dei preparativi, magari siete impegnati, ma non lasciatemi solo. Non lasciatemi solo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 5:58.
3: Sotto costo AEO.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
11: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
14: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
16: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
15: Difficoltà?
16: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
15: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Chissà che giornata sarà oggi. Cominciamo subito con una domanda stamattina. Cercheremo di darci la risposta. Per il momento, buongiorno.
17: Bella.

Allora, questa mattina è una domanda che mi sono posto: ma ci sarà qualcuno? Perché è una giornata strana, nuvoloso, forse pioverà. Che fa strano dire forse pioverà dopo questa estate che abbiamo avuto, un'estate caldissima. Meno male, dico. Se pioverà, se ci sarà un po' d'acqua, sempre che non faccia disastri, ovviamente, perché probabilmente i fiumi, i campi ed altre cose ne hanno assolutamente bisogno. Anche chi lavora in agricoltura, presumibilmente, non vede l'ora che venga giù un po' d'acqua. Ma considerazioni meteorologiche a parte, buongiorno, anzi buongiorno un ca a voi che ci siete, a voi che anche questa mattina subito dopo le 6 del mattino siete là con la radio accesa, che significa che vi siete dovuti svegliare per una ragione che insomma andremo magari ad indagare nel corso di questa nostra mattinata, una ragione che per molti conosciamo perché molti sono degli ascoltatori fissi di questa trasmissione, persone che da sempre o da molto tempo si sintonizzano per ascoltare Buongiorno Unca. A loro, ma anche ai nuovi, a quelli che sono capitati per sbaglio, vada il nostro buongiorno e il nostro saluto. Siamo in diretta dagli studi di Bellemonella. Io sono Paolo Zippo e sono pronto ad accompagnarvi, se voi ci siete anche.

0: a chi è in palestra, a chi a tutti praticamente. Come sapete, questa prima parte della nostra giornata è sempre molto particolare perché insomma veramente c'è una varietà di persone incredibile. Ci sono molti che lavorano, molti che guidano, li ho appena elencati. Di solito sono quelli che ascoltano la radio, qualcuno magari a casa che si sveglia molto presto. Oggi mi piacerebbe fare uno dei nostri giochi stupidi con voi. I giochi stupidi di Buongiorno Caro, questa trasmissione lo sapete, così non è molto seria, meno male, gente troppo seria, ce n'è troppa in giro, discorsi seri se ne sentono troppi in giro, duvalle alle volte. E allora noi cerchiamo di svegliarci con il sorriso sulle labbra, cerchiamo di giocare un po' la mattina. Allora, oggi è mercoledì, no? Mercoledì 9 settembre, per la precisione. Facciamo un gioco. Immaginiamo che oggi sia mercoledì, ma non si deve lavorare. Per questo ho detto che molti che ci stanno ascoltando probabilmente stanno lavorando in questo momento. Cioè, oggi mercoledì, sappiate che oggi mercoledì, ma non dovete lavorare. Cioè, provate a entrare in questo, in questa filosofia mentale. Niente sveglia obbligatoria, niente traffico, niente riunioni, niente colleghi, niente colleghi, niente, scusa, hai due minuti? Niente, niente mail, niente telefonate. Avete una giornata completamente libera. Fate finta, gente, lo so che siamo tutti incasinati anche oggi, io per primo. E qui arriva la domanda interessante che io vorrei girarvi stamattina e vorrei, sulla quale mi piacerebbe giocare insieme a voi. Qual è la prima cosa che fareste? Non cosa fareste durante tutta la giornata. Cioè, la prima cosa. La prima cosa, cioè, tornate a dormire? Invece che far colazione in fretta e furia a casa, fate colazione al bar? Andate a fare una passeggiata, palestra, shopping, Netflix, portate fuori il cane, fate l'amore. Può essere, ragazzi, se uno ha del tempo la mattina, magari si sveglia con calma e lì i feromoni, la mattina, il testosterone, e via, può darsi da fare, oppure non fa assolutamente niente. Allora, questa infatti è una cosa che può risultare estremamente divertente. Succede che quando abbiamo finalmente una giornata libera, spesso non sappiamo nemmeno cosa farcene, perché siamo talmente stressati, talmente abituati a fare mille cose, che quando ci capita la giornata free, niente, non sappiamo come impegnarle. Allora oggi ci veniamo incontro. Avete la giornata libera, in senso metaforico, ribadisco, in senso metaforico. Qual è la prima cosa che fareste? Cioè, tornate a dormire oppure la impegnate in qualche altra maniera? Dai, su, or su. Il 393-7366-170 già vi aspetta, aspetto le vostre risposte, i vostri messaggi vocali, soprattutto perché è bello sentire la voce assonnata al mattino.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: pian pianino stiamo iniziando questa giornata, però mi piace perché questa cosa che ho buttato là stamattina sta funzionando fra i nostri ascoltatori. Cioè, vi ho messo un dubbio abbastanza importante in testa, cioè abbiamo una giornata libera, facciamo finta di avere una giornata libera, facciamo finta che questo mercoledì non bisogna lavorare, e allora scegliamo una cosa da fare, cioè la prima cosa, non tutte le cose che faremmo. A me basta sapere quale sarebbe la prima cosa che fareste avendo la giornata completamente a disposizione. Molti, il primo messaggio che è arrivato dice: ciao Zippo, torno a letto visto che ho la giornata libera. Vabbè, non vale.
1: Buongiorno. La prima cosa che farei è intanto alzarmi da letto e fare colazione, e poi mi metterei a lavorare a casa, a fare dei piccoli lavori che a volte servono,
0: quelli che rimandi,
1: che rimandano sempre.
0: esatto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ma sai che non hai tutti i torti, effettivamente la casa è l'ultimo posto dove fai i lavori, no? Cioè, perché sei talmente occupato a fare il tuo lavoro quotidiano, quello che ti permette poi di pagare le bollette e di andare a fare la spesa, che magari dici: ah, quel lavoro a casa, io ho due lampadari da attaccare a casa. Sì, ma da anni, non da me, da anni praticamente, che sono lì nuovi, beh, ancora riscatolati, e ogni tanto dico: sì, dai, allora la prossima settimana li appendo. Ecco, cioè, avessi la giornata completamente libera, potrebbe essere un'idea quella di fare dei lavoretti casalinghi, quelli che rimandiamo sempre.
2: Buongiorno. Allora, una giornata completamente libera.
0: Sì.
2: Boh, sai che la vivrei al momento, non lo so sinceramente cosa farei, però farei una colazione tranquillamente sul bar.
0: La prima cosa.
2: Succede a qualcosa e poi vedrei come va la giornata, magari un massaggio rilassante. Non lo so, forse perché non sono abituata, come hai detto te, ad avere un'intera giornata libera.
0: Ma perché?
2: Samu,
0: guarda che quando mi è venuto in mente di parlare con voi di questa cosa stamattina, ho ragionato proprio su questo, cioè non ci siamo abituati ad avere una giornata, perché al di là di chi lavora, magari c'è chi sta a casa, ha cose da fare, ha i figli, e adesso sono ricominciate le scuole o ricominciano in questi giorni, in ogni caso c'è un sacco di gente. Abbiamo sempre e inevitabilmente qualcosa da fare, per cui l'idea di avere una giornata completamente libera, veramente ci fa pensare di dire: cosa fare? Quale sarebbe la prima cosa che farei? Ecco, io aspetto da voi i vostri pareri, i vostri messaggi al 393-7366-170. Avete la giornata completamente libera, qual è la prima cosa che fate?
3: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: potendo avere la giornata libera? Questa è la domanda pregnante che Buongiorno Unca qui, la mattinata di Bella Monella, vi pone come inizio di giornata. Perché sì, perché non succede quasi mai che si abbia una giornata completamente libera. E allora stamattina ragioniamo sul fatto di poterla avere. Vi ho chiesto, qual è la prima cosa che fate se non avete, se non dovete andare a lavorare, se non avete figli da gestire, se non avete parenti da aiutare, eccetera eccetera? Raccontatecelo al 393 736 170. Saluto Sonia, dice: puoi per favore fare tanti auguri a Beppino? Beppino, auguri! Scatenati, divertiti e via. Ma torniamo per favore alla giornata libera.
1: Buongiorno, infatti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, bentornato.
0: Grazie.
1: Allora, hai salutato solo tu guida? Io ho la patente C.
0: No, anche
1: tu. Ma non guido il camion. Ho una piccola gastronomia e sono al lavoro anch'io già da un paio d'ore buone. Sì, da prima delle 4. Comunque, cosa farai oggi se potessi essere a casa e avessi soldi da spendere?
0: Yes.
1: Allora, un attimo di relax, fare tutto con calma, bagno, colazione con calma.
0: Ok.
1: Guarderai subito un centro relax, tipo piscina con acqua tra il tiepido e non.
0: Ok.
1: E poter fare un massaggino rilassante.
0: Ok.
1: Anche cercherai di prevedere, di prenotare un qualcosa per passarmi 3-4 ore di super super relax e super super coccolato.
0: Buongiorno a te, buon lavoro. No, io non ho salutato solo quelli che stanno guidando, ho salutato tutti quelli che stavano lavorando dicendo: so che state lavorando, ma oggi avete la giornata libera, purtroppo solo ed esclusivamente nella fantasia. Però ragazzi, dobbiamo accontentarci di quello che passa al convento. Avete la giornata libera, potete raccontarci qual è la prima cosa che fareste potendo avere questa cosa a disposizione. Radio Bella e Molesta.

0: Paolo, adesso mi dici che ho la giornata libera, che sono già 2 ore che sto lavorando. Maremma a te. Dai, a parte gli scherzi, io alzandomi prestissimo, 3.45, non posso né cominciare a fare lavori in casa, niente, né, perché faccio casino, i vicini mi ammazzano se comincio con l'aspirapolvere a quell'ora.
1: Ma poi tornare spitun, a dormire.
0: Spitun. E quindi me ne torno a dormire.
1: Vedi.
0: Poi a un orario decente riprendo in mano la vita e vediamo come va. Faccio una passeggiata, faccio un giro al mercato rionale.
1: Ci sta.
0: Tiro sera. Buongiorno, Ca.
1: Buongiorno, Kate. D'altronde la domanda pregnante era quella, no? Cioè, avete oggi è mercoledì, ma non dovete andare a lavorare, avete una giornata libera nella nostra fantasia, in questo film che ci siamo fatti stamattina. Qual è la prima cosa che fate? Raccontatemelo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno,
3: Ca. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
8: E per cosa, ingegnere?
7: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
9: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Minchiomariano.it.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
15: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Eli, ma che facciamo stamattina?
17: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
16: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
18: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
19: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
20: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
21: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco.
0: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: scaglione delle 6:30. Quelli del secondo gruppo, no? Li chiamo io, quelli un po' più fortunati, quelli che possono tirarsela un po' di più. Cioè io dormo a lungo la mattina. Scherzo, ovviamente. Siamo noi, quelli di Belle Monella, quelli di Buongiorno un Caio, sono Paolo Zippo. Questo è il nostro viaggio nella mattinata, che poi alle 7 vedrà anche il ritorno della nostra principessina Elisa. Abbiamo molte cose di cui parlare insieme stamattina. Abbiamo cominciato così con questo gioco che vi ho proposto, perché non ce l'abbiamo mai una giornata libera. Allora, oggi nella nostra fantasia, nella nostra immaginazione, abbiamo la giornata completamente libera. Qual è la prima cosa che facciamo? Io credo tornerei a dormire, la prima cosa. Poi non lo so, poi magari fai altre cose, la giornata, anche delle cose produttive. Io secondo me la prima cosa che faccio è torno a dormire. C'è questo ascoltatore, dice: buongiorno, che giornata libera? Ovviamente andrei in barca, ma sarei già andato da ieri sera, così mi svegliavo già là. Effettivamente non sarebbe una cosa malvagia, anzi assolutamente.
1: Buongiorno un capo.
0: Ma ciao.
1: Beh, allora, se fosse vero, giornata libera, adesso torno a casa, che sono al lavoro.
0: Ok.
1: Sperando nella scia del weekend focoso con mia moglie, mi farei un'altra copulatina.
0: No, adesso
1: poi,
0: allora,
1: si resta lì.
0: Non esageriamo,
1: moglie,
0: però, no?
1: Sotto il lenzuolino, visto che la giornata è un po' di cacchetta. E magari si spera anche in una replica. Se uno è a casa, bisogna anche approfittare, no? Per il discorso di lavori lasciamo stare, perché mia moglie si inventa sempre cose nuove. Poi quando sono a casa devo fare questo, devo fare l'altro. Ma amore, devi anche riposarti. Scusa, chi è che ha fatto la lista nera di tutte le cose da fare? Sì, ma devi anche riposarti. Boh, ascolta, allora, se vuoi che faccia mille cose, devo fare anche quello.
0: Vabbè, però la prima cosa, io avevo domandato la prima cosa da fare, tu, diciamo così, eserciti quell'attività là, insomma. Sì, cioè, insomma, d'altronde sai, uno ci prende gusto una volta che lo fa 1, 2, 3, 4.

buongiorno, sono chiamati all'appello a dare segno di vita, a dare segno di presenza, a dare segno di partecipazione a questa nostra trasmissione. Come sempre sto per mettere in onda una canzone italiana super famosa, quella di oggi, poi e di quelle, cioè, l'abbiamo già messo un paio di volte in questi anni nel quale vi regalo la canzone sotto la doccia, ma ogni volta suscita il delirio tra i nostri ascoltatori. Durante la canzone sotto la doccia sono circa 3 minuti, avete 3 minuti di tempo, non dovete far altro che inviare un messaggio vocale canticchiandocene un pezzettino piccolo, non serve tanto, basta un pezzo del ritornello, basta un pezzo della strofa, basta che vi inventiate le parole, basta che le recitiate, che ne so, tipo Gassman, tipo un grande attore, eccetera eccetera. L'importante, dico io, è partecipare, non serve neanche essere intonati, no assolutamente, anzi più stonati siete meglio, a noi piace tantissimo, è la prova che ci siete, è la prova che fate parte di questa nostra grande community del mattino, è la prova che siete qua pronti ad ascoltare Buongiorno Unca. E allora 393 7366 170, il numero per chi non lo sapesse ancora, per raggiungere Belle Monella in tutta la giornata, ma soprattutto qui durante la canzone sotto la doccia che stamattina vi porta sui colli bolognesi, vi porta. E allora da adesso avete 3 minuti di tempo per inviare il vostro messaggio vocale, fatelo, cantate insieme a noi, mandateci un messaggio anche breve, l'importante in questo appuntamento è esserci.

percepisco gente assonnata questa mattina tra i nostri ascoltatori, probabilmente preoccupata perché bisogna andare a lavorare. Ma abbiamo detto che abbiamo la giornata libera oggi, almeno nella nostra ipotetica fantasia. La canzone sotto la doccia era un super classico tra tutte le canzoni che potevamo scegliere, che scegliamo quotidianamente. Antonio, noi dobbiamo scegliere i super classici in questo

0: L'appuntamento della canzone sotto la doccia, non possiamo cantare le canzoni difficili. Se avete qualche suggerimento, come sempre, ben venga, potete inviare un messaggio scritto, vocale, quello che volete, dicendo: ah, io canterei questa canzone. Qualcuno l'ha già fatto e sto già scegliendo per i prossimi giorni alcune canzoni, però devono essere canzoni facili, ovviamente alla portata di tutti, di noi che non sappiamo cantare. Ma cosa sarà successo oggi?
1: Best Petrica, te, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata una targa.
0: Sì.
1: Dammi una specie all'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza.
0: Alla grande!
2: Ciao Zippo, buongiorno un ca!
0: Ciao!
2: Sali su in Vespa che andiamo!

0: non ci sarebbe, non ci sarebbe una giornatina libera completamente. Oh. Sì, oh. Sì.
1: Pippo.
0: Sì.
1: Oh.
0: Sì.
1: Oh.
0: Sì.
1: Pippo.
0: Sì.
1: Pippo.
0: Sì.
1: Piove, senti come piove. Madonna, come
0: non
1: piove.
0: Volevo mettere
1: come viene giù.
0: Non volevo.
1: Finalmente piove.
0: Sì, sì.
1: Buongiorno un ca. Buongiorno un ca.
0: Avevo anche pensato a mettere piove, senti come piove, ma poi ho detto no, la mettiamo ogni volta che piove, se può fa sempre, dai.
2: Ma com'è bello andare in giro con il camion per le strade.
0: Sì, e poi
2: anche se a volte mi fanno girare i maroni, i rincoglioniti.
0: Sì, sì, sì, vedi che anche si può anche inventare il testo delle canzoni nella canzone sotto la doccia.
3: In giro con le ali sotto i piedi.
0: Sì.
3: Una Vespa special che ti toglie i pensieri.
0: Sì.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Ricordate che la canzone sotto la doccia torna tutte le mattine, che significa che anche domani verso le 6:38 ve ne riproporremo un'altra.
4: Radio Bella e Monella.

0: Continuano ad arrivare messaggi con la canzone sotto la doccia. Siamo sommersi da messaggi con la canzone sotto la doccia. D'altronde c'è in 50 special e fa parte dei super classici, lo dicevo prima, no? 6:53 del mattino, amici, mercoledì 9 settembre. Tra l'altro Rossana ci scrive: la prossima estate sta finendo. No, la prossima lasciamo che inizi a tempo dovuto. Diciamo che la meteorologia di oggi indica che sì, si va inesorabilmente, inevitabilmente verso la fine dell'estate. Sai che c'era il caro vecchio detto, diceva: la pioggia d'agosto rinfresca il bosco. Diciamo che non è che ci sia, che cioè, la prima pioggia d'agosto abbia rinfrescato granché. E il problema sarebbe trovare una rima con settembre. Se vi viene qualche rima con settembre, c'è tipo la pioggia di settembre. Mo so cazzi, vero? Certo. La pioggia di settembre, una rima con ombre. Trovatemela voi per favore. Nel frattempo io continuo a ricordarvi che stamattina ci siamo dedicati anche al cercare di capire se potessimo avere la giornata completamente libera, quale sarebbe la prima cosa che faremmo.
1: Ciao Paolino Moreno.
0: Buongiorno Moreno.
1: Hai visto stamattina? 6:30. Buio.
0: Sì. Lampi.
1: Fresco.
0: Sì.
1: L'acqua.
0: Sì.
1: Il tintinnio della pioggia.
0: Sì.
1: Sui tetti.
0: Sì.
1: Arriva l'inverno, l'autunno, l'inverno, e finalmente finita questa estate maledetta. Ciao a tutti da Moreno.
0: Buona giornata Moreno, dovete aiutarmi con la rima di settembre. Hanno messo che ritornerà caldo fino a quasi a novembre. Allora aspetta, potremmo fare la rima con novembre. Dice: la pioggia di settembre terrà fresco fino a novembre. No, ma farà caldo fino a novembre. Insomma qualcosa del genere. Oh, perché mi sono messo in questo imbuto?
2: Radio Bella e Monella.

0: e l'inverno arriverà. E no, ma bisognava fare la rima con settembre, novembre, embre, embre, ambre, ombre. Ambra, ombre, imbre, umbre. Dice, comunque io avevo scritto che la prossima canzone fosse L'estate sta finendo. Ma l'abbiamo già messa L'estate sta finendo, no? Tra le canzoni sotto la doccia. No, non ricordo bene, però mi sa di sì, mi sa di sì.
1: Ehi, Zippo, questa mattina ti sei veramente messo su una brutta strada.
0: Perché?
1: Provo a darti una mano.
0: Sì, dai.
1: La prima pioggia di agosto rinfresca il bosco, sì? Ma la pioggia di settembre riscalda gli animi. Ciao e buona giornata.
0: Ma non fa rima. Io cerco, cioè, agosto bosco e tembre, meglio la pioggia di settembre che quella di novembre, direi, che è l'unica cosa che mi viene in mente stamattina. Ma perché mi metto in sti casini qua? Radio Bella.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Radio Bella e Monella.
10: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora sono le 7:01.
11: Radio Bella e Monella, traffico.
12: Buongiorno, sull'autostrada A24 ci sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Sulla A14 2 chilometri di coda tra Forlì e Faenza per un incidente, siamo sulla corsia verso Bologna. Sulla A4 per traffico intenso, code a tratti fra Trezzo e raccordo tangenziale est di Milano verso Torino. Code a tratti anche tra Milano Est e Pero verso Torino, sempre per traffico intenso. L'uscita di Sesto San Giovanni è chiusa al traffico per chi arriva da Torino a causa degli allagamenti della carreggiata. L'uscita consigliata per chi arriva dal capoluogo piemontese è a Cormano. L'autostrada A1 c'è coda tra inizio A1, Milano-Napoli e San Giuliano per un incidente. Il tempo di percorrenza è di circa un quarto d'ora. 1 chilometro di coda anche a Roma fra Torrenova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. E infine segnaliamo per un altro incidente 6 chilometri di coda in aumento tra Firenze Impruneta e Firenze Nord in direzione Milano. Buon viaggio!
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 7:08 minuti ed è tornata anche Lisa.
1: Eccoci qua, ma buongiorno anche a tutti quanti. Ma buongiorno, ciao. Non piovoso, non capisco che tempo fa.
0: No, pioverà oggi, sembra che pioverà per tutta la giornata.
1: Ma temporale
0: no,
1: questa mattina.
0: Su centro nord.
1: Almeno a Montebellune c'era il temporale
0: mia, no.
1: Questa mattina.
0: A casa mia no, perché no. Noi viviamo in una zona africana.
1: Sì.
0: Sto 20 km più giù, insomma, vabbè. Io vivo al sud rispetto a te, scusa,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Vabbè, ben arrivati nella seconda ora di Buongiorno K, in cui si parlerà, amici, di soldi. Partiremo da un esperimento sociale per arrivare un po' invece a una domanda molto semplice.
1: Esattamente. Cosa hanno fatto gli scienziati? Hanno messo un bel porta caramelle,
0: esatto,
1: con un sacco,
0: esatto,
1: di caramelle succulente, eccetera. Hanno detto, vediamo chi le ruba.
0: Esatto.
1: Queste caramelle sono per i bambini.
0: Esatto.
1: E gli adulti, ragazzi, se ne sono appropriati, ma non degli adulti qualsiasi.
0: No.
1: Perché la maggior parte delle persone, si è visto che economicamente stanno bene, hanno rubato quelle caramelle che erano per i bambini.
0: Da qui la filosofia che i ricchi rubano le caramelle ai bambini. No, non è vero. Anche se potrebbe esserci dietro una filosofia, dico io, cioè uno di... Sai che ci sono quelli che dicono che non diventi ricco se non freghi un po' gli altri, no?
1: Cioè... guarda, è molto probabile.
0: Ecco, ma dirà, noi che non diventeremo ricchi mai.
1: Perché siamo onesti.
0: Sì, no, tu forse hai ancora qualche possibilità, io temo di non averne più, di diventare ricco, a meno che...
1: Ah, no, per come si mettono le cose ultimamente,
0: no,
1: adesso
0: no.
1: Il carburante che aumenta sempre di più, un sacco di cose, ma non per ricchi.
0: Se dico che la frutta e la verdura costa, c'è un'ascoltatrice che si arrabbia, per cui mi ha detto, non ti ascolto più. Vabbè, ma al di là di quello... Attenzione, la domanda è...
1: Trovate dei soldi per terra, anzi è capitato a tutti quanti.
0: Sì, anche a me è capitato.
1: Che siano le monetine o che siano soldi di carta, penso che sia capitato, non so se a tutti o comunque alla maggior parte, di trovare una piccolissima somma, che sia 2 euro, 5 euro,
0: 10, 20, 50.
1: Sì.
0: Cioè, a me è capitato 70 di trovarne.
1: A me è capitato 40 euro parecchi anni fa.
0: Vedi? Allora, si trovano per terra questi soldi, non hanno un nome, cioè non è che c'è un portafoglio con un nome o un cognome. Cosa fate? Li portate alla polizia, ai carabinieri? Li portate al...
1: E poi cosa se ne fanno se non c'è un nome?
0: Se li spendono.
1: Allora, trovate senza documenti.
0: Sì.
1: 20, 30, 40, 100, quello che è, euro per strada. Cosa fate? Ve li tenete? Vi guardate intorno?
0: Cercate
1: se c'è il legittimo proprietario? State lì appostati a vedere se qualcuno ritorna?
0: Oppure ci mettete il piede sopra, fate niente, vi guardate intorno, poi fate finta di allacciarvi la scarpa e li mettete in tasca. No, dai, succede a tutti. O magari vi è successo. Cioè, avete trovato dei soldi qualche volta in giro per la strada? Cioè, quanti? Cosa ne avete fatto?
1: Sai, tanti magari vanno a fare anche il carburante.
0: Sì.
1: E dimenticano il portafoglio.
0: Sì, ma lo sai, il portafoglio, c'hai i documenti dentro, dici vabbè, cioè ti fai prendere dal momento di onestà.
1: Mm-hmm.
0: E dici vabbè, lo restituisco all'aeroporto, magari alla polizia, ai carabinieri. Cosa. Però se trovi dei soldi che non hanno un nome scritto su, cosa te ne fai?
1: Non lo so.
0: Te li
1: allora
0: tieni?
1: Ragazzi, trovate dei soldi, ve li tenete, non ve li tenete, raccontateci al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: canzone. Aspetta, che sto morendo. Questa canzone ci sta benissimo. La legge del karma, no? Se ti comporti bene, avrai del bene. Se ti comporti male, avrai del male. Dovrebbe succedere così. E ho dei dubbi anche su questa. Ma
1: allora, trovate dei soldi per terra in contanti. Mm. Quindi non hanno nome, non hanno, sì, non ci sono documenti,
0: cognome,
1: eccetera.
0: Niente.
1: Cosa fate? Ve li intascate? Non ve li intascate?
0: Vi è capitato qualche volta?
1: Polizia, cosa fate?
0: Vi è capitato, sì, di trovare dei soldi? È capitato a tutti. Io ultimamente ho trovato addirittura 10 centesimi per terra.
1: Beh, vabbè.
0: No, ma una volta 70 euro, 2 anni fa, me lo ricordo, sì, benissimo. Ero nell'isola di Simi in Grecia. Adesso mi arriva il proprietario. Io li ho persi. E però erano là. Cioè, certo, era una bustina con questi soldi dentro. Presa, cosa ne faccio?
1: Niente.
0: Sono andato a cena fuori.
1: Sì, giusto.
0: Scusa.
2: Trovo soldi contanti per terra?
0: Sì.
2: Me li tengo. Non hanno nome. Sono anonimi. Sono di chi li trova. Buongiorno, me li tengo. Pochi o tanti che siano.
1: Lei invece, ma firmatevi, ragazzi, sì, perché sì, non sì, possiamo conoscere i nomi di tutti quanti. Dice: io i soldi li do in beneficenza ad un canile o a un ragazzo che suona per strada. Quindi non se li tiene, li dà qualcun altro.
0: Dice: non sono miei, impegniamoli in qualche faccenda, voglio dire, utile e positiva. Beh, ma una cena fuori è una cosa utile e positiva.
1: Beh, certo, per chi mangia, sì. Sentiamo lui.
0: Vabbè, tutti mangiamo.
1: A lui è capitata una storia così.
0: Sentiamo.
3: Buongiorno bella Monella, a me è capitato di trovare dei soldi per terra. Praticamente ero in fila alle Leroy Merlin e avevo una coppia davanti a me che stava per pagare. E lei mette mano al portafoglio per pagare, tirando fuori una carta, le sono caduti 50 euro.
0: Aia.
3: Non si sono accorti, sono andati via. Io ho fatto finta di niente per qualche secondo.
0: No.
3: Ho visto che non tornavano indietro.
0: No.
3: Ho messo la mano in tasca, sgarfando. Ho fatto finta che mi fosse caduto qualcosa. Ho raccolto i 50 euro, ho pagato con quei 50 euro lì. Non mi sento un ladro. Può capitare a tutti.
0: Vabbè.
3: Anche a me è capitato di perdere qualcosa anni fa. Beato quello che ha trovato quello che era caduto
0: ma
3: a me.
0: Sì, no.
3: Però questa è stata la mia esperienza.
0: No,
3: ciao,
0: figurati,
3: Mattia
0: noi...
3: da Rivignano.
1: Ecco, però io non sarei riuscita.
0: Noi ci giochiamo qui adesso, lungi da noi l'idea del ladro o qualcosa del genere. Però li avevi lì, avresti,
1: sì,
0: potuto dire: guardi, le sono caduti 5 euro.
1: No, io gliel'avrei detto.
0: Sì, non lo so.
1: Non sarei riuscita, capito?
0: Mamma mia, io non lo so. C'ho questo dubbio perenne. Tu dici: che brutta persona che sei. Sì, potrebbe essere.
1: No, non lo so. Guarda, a me è capitato, ma non con dei soldi fisici. Una signora una volta, un po' di tempo fa, da Milano tra l'altro, mi ha telefonato e mi ha detto: guardi, io ho sbagliato tutto. Le ho fatto una ricarica da 50 euro perché aveva il numero di telefono simile.
0: Ah.
1: Io non me la sono sentita di dire: guardi, ho una promozione per cui quei 50 euro probabilmente non li utilizzerò mai nella vita.
0: Gliel'ha restituiti?
1: Eh sì, ho fatto in modo, le ho detto: ci accordiamo, sistemiamo in qualche maniera.
0: Attenzione,
1: non si preoccupi. E non mi ricordo più neanche come ho fatto. Però mi sono sentita in colpo. Ho pensato: questa signora magari ha la pensione, era una signora anziana.
0: Magari era multimilionaria.
1: Che cosa? No, vabbè, cos'è? Forse erano 20 euro. Ho detto: cosa mi cambiano?
0: La nostra Elisa è un angelo.
1: Sì.
0: Un angelo! Senti l'angelo!
4: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: 5 del mattino, attenzione, stiamo scoprendo delle realtà che non avremmo mai immaginato di scoprire.
1: Ma della gente terribile.
0: No, ma no, cioè trovi dei soldi, magari servono anche a te. Cioè magari ne hai bisogno.
1: Allora sentiamo due messaggi.
0: Sì,
1: uno completamente diverso dall'altro.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno un caro ragazzi.
1: Ciao.
2: Figli entrambi a scuola.
1: Evviva.
2: Fuori i coglioni. Yuhu. 5 giorni di ferie pure adesso. Comunque a me per lavoro capita spesso di trovare soldi per terra, dalle monetine di pochi centesimi ai 5 e anche ai 20 euro. Una volta mi è capitato allo sportello Bancomat di arrivare e di trovare i soldi già lì, qualcuno aveva prelevato 260 euro e non li aveva presi.
0: No,
2: e io ho provato a cercare di capire di chi fossero, ma non c'era nessuno e li ho presi e ci ho fatto la spesa. Anche perché sono memore di un trauma di quando ero piccolina, avrò avuto 6-7 anni e insieme con mia mamma abbiamo trovato 50.000 lire a terra.
0: Attenzione.
2: Io le ho prese tutte entusiaste, evviva mamma, guarda, finalmente posso, mi ha guardato e mi fa: non sono tuoi, li portiamo in chiesa e fai l'offerta per chi ha fame. Grazie mamma, buone le intenzioni, però è stato un leggerissimamente un trauma quella cosa.
0: Da quella volta
2: non so perché l'ho vissuta così male. Comunque i figli a scuola e vai, libertà, tranquillità,
0: libertà, libertà.
1: Lei ci racconta una storia completamente diversa, non lo so.
0: Sentiamo.
1: Non lo so.
3: Buongiorno ca, allora a me è successo.
0: Cosa hai combinato?
3: Su alla Madonna della Corona. Ero entrata in chiesa e uscendo vicino c'era la cassetta delle offerte.
0: No.
3: Si vedevano, adesso mi ricordo se erano 20 o 10 euro che non erano scesi del tutto.
0: No.
1: Gli hai spinto giù?
3: Naturalmente, con discrezione, senza farmi vedere. Infatti che la chiesa era quasi vuota.
0: E vabbè.
3: Ne ho presi.
0: No!
1: No!
0: No!
3: Il Signore mi perdoni, per favore, sono poverina anch'io. Ciao!
1: Ma non so se ti perdono, non si fanno queste cose.
0: Già vedo delle luci lassù che... Vedo...
1: No.
0: Abbiamo perso un'ascoltatrice.
1: Ma in chiesa no, ci dicono, eh.
0: È stata fulminata, non c'è più.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: abbiamo un'edizione speciale del nostro radiogiornale, ascoltatrice di Buongiorno Unca, sulla quale è caduto un fulmine questa mattina, provocato da ira divina.
1: Non si fa così, no.
0: Mi ha fatto ridere un sacco. Forse non si fa, però mi ha fatto ridere.
1: No, senza forse, cioè, non si fa.
0: Me la vedo, la zeppa. Scusa, no, sono una brutta. Io lo so che sono una brutta persona, lo so. Dentro sono.
1: Tu l'avresti fatto.
0: No, non lo so. No, dai. Forse
1: allora,
0: no. Io sono uno. Io vado a mettere i soldi di solito nelle. Quando vado a visitare una chiesa, accendo sempre le candeline,
1: anch'io,
0: metto sempre
1: sì.
0: dei soldi. Non funziona, perché cioè, da lassù, evidentemente qualcuno non ascolta. Ma accendo lo stesso la candelina, sempre.
1: No, non è che è il genio della lampada. Forse devi rivedere un po' la questione.
0: Scusa, accendo candeline in tutte le chiese, prima o poi qualcosa di buono succederà, no?
1: Guarda, lasciamo stare.
0: Va bene, d'accordo.
1: Facciamo così, trovate dei soldi per strada, non hanno nome, non hanno proprietario.
0: Niente.
1: Come vi comportate?
0: Ve li tenete? Ve li mettete in tasca? Li restituite? Li portate alla polizia? Mettete un annuncio sul giornale, ho trovato dei soldi?
1: Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Ogni buon prodotto ha una...
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: La rimpatriata delle superiori?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: L'iscrizione in palestra?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: Il controllo gomme?
16: Ne riparliamo a settembre!
17: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
18: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
19: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
20: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
19: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Ah!

0: soldi in contanti per terra, in qualche luogo, li restituite, non li restituite, cosa ve ne fate?
1: Vi è capitato, soprattutto perché c'è gente che ci sta raccontando delle storie, ma io credo che nella vita prima o poi capiti a tutti, no, di trovare dei soldi per terra, che siano tanti, che siano pochissimi.
0: Beh, adesso si paga tantissimo con la carta.

0: perché questo amico voleva che li lasciassi lì, no, a terra nel marciapiede, perché magari chi li aveva persi sarebbe tornato indietro a cercarli. Ovviamente io me li sono tenuti in tasca, perché oltre che non si vedeva nessuno all'orizzonte, sicuramente quello che passava dopo di me li avrebbe presi al mio posto. Quindi vi auguro un buon mercoledì, buona giornata fresca e buona giornata a tutti.
1: Grazie,
2: non
1: grazie.
2: Dire, io li prendo, li custodisco intanto, se qualcuno viene a reclamarli, no, altrimenti.
1: È vero, perché comunque aveva ragione lei, cioè sì, li avesse lasciati là, il prossimo che passava, figurati se restavano là in quel posto là, dai, non, mai, mai, poi mai.
3: Ciao Roberto da Treviso. Beh, io devo ammettere che comunque se vedo dei soldi per terra cerco di farmi tanti tanti sensi di colpa, ci provo a farmi sensi di colpa, non di riprenderli, di riportarli alla polizia, di sapere di chi sono, cerco di farmeli venire, ma è più forte di me. Io comunque ce la metto tutto per farmeli venire, ma non
1: niente.
3: Alla fine finisco nelle mie tasche. Ciao, buona giornata.
1: Che brutta cosa, vero?

0: Pensa se tutti quelli che hanno perso soldi recentemente e trovano corrispettivo dai nostri ascoltatori poi cominciano a venire qua a batter cazzo.
1: No ragazzi, noi non siamo responsabili. Ogni fatto, come sono i disclaimer di solito, ogni fatto è puramente casuale,
0: fatto
1: non riferito
0: è riferimento a cose, persone,
1: sì,
0: casuali.
1: Sì, no, noi stiamo raccontando delle favole favole, non delle storie vere.
0: Sentiamo qualcuno.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Dio, se non hanno né nome né proprietario, io penso che me li terrei. Che poi se il destino ha voluto così, chi sono io per andare contro?
1: Ha ragione.
2: Destino.

0: Ha ragione.
1: Non lo so, dipende forse anche poi dalla cifra. Se un giorno capitasse vi faccio sapere, va bene? Ciao, un bacione. Allora,
2: è un po' come Mauro, no? Che dice sì. Io se trovo soldi per terra, zero sensi di colpa, li vedo più come un dono, sono usciti dalla sua tasca per entrare nella mia, era il mio giorno fortunato.
3: Sai che io allora mi farei più paranoie per pochi soldi che non per tanti. E adesso ti spiego anche il perché, no? Allora, se io ho
2: quantifica.
3: Sì, no, vabbè, non so, diciamo più di 1000.
2: Ok.
3: Più di 1000 me ne farei meno. Allora, se io ho 1000 euro in tasca o nel portafoglio o in una borsa, cioè ci sto attento, sto là a controllare ogni 5 minuti che ci, cioè non sono uno che gira con 1000 euro tutti i giorni, no? Per cui starei molto più attento. Se non sono stato attento vuol dire che quelli per me sono spiccioli. Invece trovo 50 euro dico magari sono di qualche persona a cui questi 50 euro servivano per fare la spesa, capito?
2: Vabbè, però anche la questione dei 1000 euro capita ogni tanto che magari ci sia la persona, l'anziano che prende la pensione perché è abituato a pagare in contanti e quindi preleva anche 500, 600 euro.
3: Sì, ma forse è una sega mentale mia.
2: No, è capitato perché l'ho letto anche sul giornale non tanto tempo fa. Allora, il nostro ascoltatore dice: settimana scorsa faccio benzina col bancomat 13 euro.
3: Aspetta un attimo, te l'hanno fatta col contagocce 13 euro. Cioè, te lasci le faccio queste tre cose. Tic, tic, tic, bene, può andare.
2: Vado per prendere lo scontrino, ne trovo 20 all'uscita dell'automatico. Franco, io ho detto, gli ho chiesto: ma cosa hai fatto? Cioè, li hai lasciati lì,
3: hai messo altre 5
2: euro.
3: Gocce di benzina.
2: Ha detto: me li sono tenuti.
3: Vabbè, sono cose che succedono nella vita.

0: contentissimo.
1: Non sembra che sembra che fosse contentissimo questa canzone qua.
0: Qua.
1: È da piangere.
0: Guarda, non lo so quante volte abbia fatto delle canzoni felicissime.
1: Beh, a questa piace tantissimo perché io sono una persona romantica. In fondo.
0: Allora, no, stiamo
1: perché?
0: Parlando.
1: No. Perché ho questa immagine? Secondo me mi disegnano così, ma non è vero.
0: No, te la sei creata tu negli anni.
1: Può essere.
0: Quindi è tutta farina del tuo sacco.
1: Ok, questo messaggio.
0: Christopher parla appunto, che dice: se per legge uno trova un tesoro, il denaro in questo caso.
1: Trova un amico.
0: No. Però se l'amico trova il tesoro.
1: Ok, ciao.
0: Se ne frega. Allora, dai carabinieri, c'è chi denuncia chiaramente. Sì, lo smarrimento sì. E ha diritto al 10%. Se dopo un anno, un mese, un giorno quel tesoro non è stato reclamato, è tuo.
1: Hai voglia.
0: Va a vedere se qualcuno non lo reclama prima o se non se lo tiene
1: qualcun altro.
0: Vabbè. Non c'era, lo dico l'ascoltatore, no? Nessuno ha trovato dei documenti.
1: No, si parla
0: di soldi senza documenti,
1: assolutamente,
0: quindi senza nome.
1: Cioè, l'ipotesi era quella di trovare dei soldi per la strada senza che avessero appunto un certificato di proprietà di qualsivoglia tipologia, e di conseguenza ci stavamo chiedendo su cosa ne faremmo. Io ho detto, a me è successo, li ho tenuti quei soldi, cioè, cosa
0: mi
1: ne sono
0: guardata, sì, anch'io mi sono guardata intorno, ho capito che la persona era già andata via evidentemente con la macchina perché li ho trovati in un parcheggio, e quindi ho preso e ho fatto la spesa.
1: È tempo di stelle, mia cara Elisa.
2: Bella e Monella, ci sono le stelle di Buongiorno Unca.
0: Partiamo subito dall'Ariete, partiamo con il botto, un bel 10. Oggi gli astri hanno deciso di farti un regalo, la sveglia suona incredibilmente, nulla odio, trovi parcheggio, il caffè è caldo e nessuno ti manda una mail con scritto urgente alle 8:01 del mattino.
1: Soprattutto Toro, partenza lenta ma dignitosa, hai sonno, parecchio sonno, ma il primo caffè rimetti in ordine i pianeti, il tuo voto di oggi è 8.
0: Gemelli, tra messaggi, notifiche, traffico, impegni, arriverai a metà mattina chiedendoti che giorno sia, però hai una marcia in più, riesci a cavartela anche quando tutto sembra andare storto, quindi un bel 7.
1: Per il Cancro il voto è 6, la sufficienza, la pioggia, la sveglia presto, il ritorno a scuola dei bambini, lavoro e commissioni, oggi l'universo ti sta chiedendo parecchio, però se è sufficienza, insomma.
0: Sì, Leone, 7, ti alzi convinto di poter conquistare il mondo, poi trovi traffico, semafori rossi, una mail che poteva tranquillamente aspettare domani, nonostante tutto tu mantieni il tuo plomb o quasi.
1: La Vergine, per la Vergine una giornata complicata, non significa 4 il voto, non significa condanna, però significa che da qui in poi si possono migliorare. Conoscendoti, entro stasera avrei già trasformato il disastro in un aneddoto da raccontare.
0: Bilancia, 6, giornata da ni, non va male ma non va neanche bene, va e basta.
1: Sì, okay.
0: Vedrai che nel corso della giornata arriverà una piccola soddisfazione, piccola, mi raccomando,
1: molto piccola,
0: non sarà il giorno della svolta ma almeno non sarà il giorno del disastro.
1: Lo Scorpione è sotto la sufficienza, 5, hai dormito poco e si vede, hai la pazienza di un gatto bagnato e la voglia di parlare con le persone pari a 0. Buongiorno un can anche a te.
0: Sagittario, 7, partenza movimentata ma tu riesci a prenderla con filosofia, piove, pazienza, traffico, musica a palla, mille impegni, uno alla volta, il tuo ottimismo oggi sarà contagioso.
1: Per il Capricorno un bel 7, la giornata promette fatica ma anche risultati, tra un caffè e un'agenda piena di impegni, per una volta concediti il lusso di dire ci penso dopo.
0: Acquario, 6, la mattinata sarà un po' caotica ma proprio dal caos potrebbe uscire qualcosa di interessante.
1: Finiamo con i Pesci, 7, oggi un caffè rimette tutto in equilibrio, tra una cosa e l'altra da fare riuscirai persino a ritagliarti un momento piacevole, non sarà la giornata del secolo ma sarà comunque una buona giornata.
3: Radio Bella e Monella.

0: Dobbiamo fermarci!
1: E Marrakesh con America, siamo arrivati ormai alla fine di quest'ora, piccola pausa, poi torniamo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
4: Sotto costo AEO.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Gianni.
9: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le IT italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella, alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
8: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.

0: tutta da cantare.
1: Ora 8:03.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito. Annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax. In manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić, che sono stati a 2 punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina!
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero! Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: e vi accompagna fino alle 9, anzi c'è anche l'anteprima tra le 5 e le 6 in cui ricapitoliamo un po' tutto quello che è stato fatto il giorno prima.
1: Esattamente, e siamo pronti per parlare di questo, che è un tema sicuramente che accenderà un po' gli animi degli ascoltatori.
0: Ci torniamo su di tanto in tanto, ma questa cosa che è finita su tutti i giornali ieri ha sicuramente suscitato, almeno sui socials, sì, una grande discussione. C'è un ristoratore della Brianza, che ha annunciato sui social di voler diventare il primo ristorante child free della zona. Cosa significa?
1: Senza bambini, è facilissimo. Il ristorante che non vuole bambini vietati non si può vietare.
0: Più che altro, no, non si può vietare.
1: È un consiglio. Dice, non è particolarmente adatto alle famiglie questo ristorante.
0: Il ristoratore dice: abbiamo soltanto 26 posti, non abbiamo seggioloni, non abbiamo menù per bambini, non abbiamo area giochi, e quindi nella prenotazione viene indicato che non è adatto a famiglie con bambini sotto i 7 anni.
1: Beh, esistono ristoranti così, evidentemente, ma esistono anche degli hotel soltanto per gli adulti, esistono delle strutture che sono soltanto per adulti, e quindi
0: ma è
1: sono
0: giusto
1: delle
0: o sbagliato?
1: Scelte.
0: Cioè, tutti i locali dovrebbero essere accessibili a tutti, oppure non c'è niente di male ad avere dei ristoranti o degli hotel solo per famiglie, ad esempio, quindi dedicati ai bambini, e hotel o ristoranti dove magari che non sono adatti ai bambini. Ma io non ci vedo niente.
1: No, neanche io vedo niente di male. Come dicevi tu, ci sono le strutture adatte ai bambini o per le famiglie, e ci sono evidentemente delle strutture che non amano il pubblico, diciamo, più piccolino, e quindi preferiscono mantenere o per arredi o per servizi
0: o per situazione, ambiente anche, sicuramente. Cioè, io d'altronde non porterei un mio figlio piccolo in un ambiente che non è adatto a lui. Cioè,
1: certo,
0: preferirei un ambiente dove può giocare, dove può muoversi, dove, anche se non sta a tavola con noi, magari è una situazione. Cioè, però, insomma, la pregnante domanda è: secondo voi è giusto o no che esistano dei posti così?
1: Cioè, ristoranti, hotel child free, cioè senza bambini, dove è vietato portare i bambini. Giusto o non giusto? Cosa ne pensate voi?
2: Radio Bella e Monella.

0: Opla, 8 e 16 minuti del mattino, ci siamo inseriti in un labirinto piuttosto complesso, perché quello dei ristoranti o degli alberghi child free è un argomento che tocca ovviamente moltissime persone, perché molti genitori magari con bambini piccoli vorrebbero andare in determinati posti, però sentire parlare di child free sembra quasi che esista una sorta di antipatia, no, nei confronti dei bambini. Dopo dice: ecco qua, si fanno pochi bambini, questa è la risposta, nascono i posti child free.
1: No, vabbè, per quello, no, ci sono altre problematiche. Stanno interagendo soltanto mamme, soltanto donne, anche qualche uomo mi piacerebbe sentire sulla questione.
0: Sì, ma io l'ho detto, io sono abbastanza d'accordo, cioè quando mia figlia era piccola si cercava di portarla in posti dove potesse stare con altri bambini e divertirsi, con, magari anche con, cioè, dove ci fossero i giochi fuori, cioè se vai in un ristorante di quelli scicchini con tutti i cosi, magari i bambini si scazzano, detta così proprio.
1: Sì. Così. Allora lui dice child free sì, lei è di diverso avviso.
0: Ah, sentiamo.
2: Buongiorno belli e monelli, giustamente come avete detto voi, tema che accende molto. Sì. Allora, che poi io sia io genitore a dire no, in quel posto non ci vado.
1: Visto.
2: Vero, in quel posto non ci vado perché non ha spazio per giocare o non so che, dico ok, ma che il posto in sé non sia disposto minimamente a prendere un seggiolino per un bambino o a tollerare qualche schiamazzo, boh, a mio avviso è veramente raccapricciante, dai.
0: Ma cioè, però
1: e dice child free no.
0: Esistono però, adesso vabbè, io batto la mia idea, esistono tanti posti dove ad esempio le famiglie sono altro che benvenute e dove esistono delle strutture, cioè a quel punto scegli di andare in quel posto là.
1: Sì, ci sono le strutture adatte.
0: I tuoi soldini li porti in una struttura che accetti i bambini, chi invece non ama può scegliere anche una struttura dove magari ci sono delle persone che non amano i bambini, lo so, sembra brutto da dire, ma ci sono.
1: No, ci sono. Chris dice: ragazzi, io ho due figli, sapete cosa vi dico? Hanno ragione, i bambini possono rompere i maglioni.
0: I maglioni, è bellissimo.
1: Anche perché non tutti i genitori sono educatori.
0: E questo è un altro discorso.
3: Radio Bella e Monella.

0: tante opinioni.
1: Mamma mia, quante, tantissime persone ci stanno scrivendo. D'altronde è un tema che sapevamo essere piuttosto sensibile.
0: Sentiamo qualche messaggio, ce ne sono tantissimi, lo dico già, non riusciremo
1: siate
0: a
1: veloci,
0: tutti.
1: Siate veloci, sì, nei vostri messaggi, soprattutto se riuscite.
2: Buongiorno a tutti. Allora, io capisco il ragionamento che fanno in molti, ovvero il fatto che appunto magari determinati hotel o determinati ristoranti non siano adatti ai bambini. Allo stesso tempo, però, penso che ad esempio quegli hotel che sono denominati come family hotel ti costino 4 volte tanto solo perché sono family hotel.
0: Sì.
2: Quindi è una cosa che non trovo giusta. In più, sinceramente, per i ristoranti, io capisco il ristoratore perché ci sono tantissimi bambini maleducati, e lo dico da mamma, ok? Però, ad esempio, io fin da piccola a mia figlia ho sempre insegnato che se sei a tavola, stai seduto a tavola.
0: Ok.
1: Brava, brava, brava, ma è giusto così, insomma, poi. Poi già abbiamo sentito pareri e opinioni veramente diversi l'uno dall'altro, di conseguenza non c'è una ragione, come che dire.
0: Per esempio Serena dice: "Non sono d'accordo che ci siano questi locali, perché bisogna incentivare i giovani che fanno famiglia ad avere dei bambini. Okay. Se già il mondo ti mette dei paletti, il mondo non vuole i bambini, okay, in questo caso creando questi locali, è una cosa veramente da brivido, pensando poi che il mondo non va avanti senza la procreazione."
1: Sì, Serena, sì, però insomma non credo che sia un ristorante child free a cambiare l'idea di una persona a fare un figlio o meno. Credo che i motivi, come dicevamo poc'anzi, che per cui si fanno sempre meno figli siano profondamente diversi. Cioè il fatto che un giovane non trova lavoro, va avanti fino a 35 anni senza trovare un lavoro fisso, il fatto che per comprarti una casa devi svenarti, il fatto che tutto costa, cioè credo che le ragioni siano altre.
0: Che la società mette di fronte a delle difficoltà, adesso che i bambini hanno iniziato la scuola, gestirli non è facile, soprattutto quando sono piccoli, hanno l'inserimento. Vabbè.
1: Non credo che sia un ristorante che fa dire ad una coppia: "No, i bambini non li facciamo perché non possiamo uscire a cena in quel ristorante."
0: Gloria dice: "Lo aspettavo da una vita, spero che si diffondano in fretta ristoranti child free. Se esco a cena preferirei non avere bambini che gridano, che piangono, che corrono tra i tavoli. Non voglio dover tollerare i bambini degli altri." E dice: "E non amo i bambini, non mi piacciono, non mi vergogno a dirlo."
1: Ma no, ci mancherebbe altro, ognuno può avere il suo parere, la sua opinione, ci mancherebbe altro.

0: quanti messaggi, quante cose. Dobbiamo tornare fra poco, Elisa, a leggere, ad ascoltare, perché veramente questa cosa ha smosso gli animi dei nostri ascoltatori.
1: Piccolissima pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray. CIF!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
12: E per il gas?
10: Ottima!
12: Internet?
10: Ottima!
12: Mobile?
10: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Sottocosto è
15: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
18: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
21: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
20: Cosa?
22: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
23: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
22: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
24: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
25: È quando suona la sveglia che esordisci con
26: Buongiorno Unca!
27: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
28: Non potete perdervelo!
29: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
30: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza,
0: Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: anche su Radio Belle Monella. Apriamo così quest'altra parte di accese.
1: Hai visto che sta arrivando alla fine del mondo? Ciao, scusate, no, lo sappiamo che meteorologia, cioè fare commenti meteorologici alla radio non bisognerebbe, perché ovviamente coprendo una vasta zona di territorio da qualche parte, ma sappiate che qui da noi, se non ci sentite più, sta arrivando la fine del mondo.
0: No, d'accordo, però c'è un cielo brutto, non so dalle
1: brutto, è bruttissimo.
0: Vabbè, ma potevo sminuire un attimino.
1: È terribile.
0: È terribile, bruttissimo.
1: Rivoglio l'estate.
0: No, cambia repentinamente, sì. Più che altro. Vabbè.
1: Scusate
0: parliamo
1: la
0: divagazione. Alberghi, ristoranti, locali child free, d'accordo, non sì. D'accordo, stanno arrivando un sacco di messaggi.
1: Ah, su questo dice, buongiorno Luca, i ristoranti i ristoranti non child free potrebbero mettere un costo addizionale di 50 euro per ogni tavolo con bambini casinisti.
0: No.
1: Forse così i genitori inizierebbero ad educarli meglio, però qui c'è una frecciatina leggera, ma non troppo.
0: Sentiamo lei che è una ristoratrice.
2: Buongiorno cara ragazzi, buongiorno. Allora, anch'io sono mamma e ormai mio figlio è grande, però anch'io, sia quando era piccolo che adesso che è grande, cerco pace. Allora, è bellissimo che ci siano posti, e sono ristoratrice, quindi voglio dire, e ci sono posti dove è giusto che ci siano famiglie con i bambini, con i giochi, ma devono anche esistere i posti in cui non ci siano bambini, proprio perché chi ha bisogno di un attimo di tranquillità o di pace, che può essere anche una mamma e un papà che hanno 4 figli scalmanati e magari si prendono 2 ore per andare a cena e non devono sorbirsi i figli degli altri. Quindi benvenuti anche i posti così, non è per odio contro i bambini, io li adoro, li amo,

0: successo?
1: Siamo
0: successo qualcosa.
1: Siamo prontissimi con il rumorazzo anche oggi.
2: Il rumorazzo.
1: Eccoci qua, pronti per farvi indovinare il rumore protagonista. Cosa succede? Vi facciamo sentire un audio e voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente di che cosa si tratta.
0: Siete diciamo che pronti? Ce lo portiamo dietro già dalla scorsa puntata. Pensavamo che fosse risolto immediatamente.
1: E invece no.
0: Invece è risultato un mistero. E allora siamo pronti a sentire insieme qual è il rumorazzo di questa giornata.
1: Andiamo
0: pure. Lo sentite? Lo sentite?
1: Non è facile. Non è facile, ma ce la potete fare. Le vostre ipotesi al 393-7366-170.

0: obiettivi, giusto o sbagliato, lo scopriamo subito e quindi vedremo chi in questa giornata terribile, uggiosa, apocalittica si è
1: giudicato. Fine del mondo!
0: Ora!
1: Penitenziagite! Pentiti dei tuoi peccati!
2: Scusatemi, lascio prendere la mano ogni tanto.
0: Vedremo appunto chi si è aggiudicata la canzone.
2: Hanno azzeccato la gloria eterna, la gloria eterna. Hanno azzeccato, non hanno azzeccato, hanno sbagliato in tanti anche oggi.
0: Graffietti sulla schiena. Se uno graffia così, aiuto.
2: I grattini. Belli i grattini sulla schiena. Buongiorno.
3: Una lima.
2: Una lima per scappare dalla prigione. No, non era la lima, non era la
4: Ciao, sono Hermes. Secondo me è la pialla per il legno.
2: Mannaggia, neppure quella. Ciao Hermes.
3: Ciao belle monelli, un saluto dal Barbieruzzo. Ma per caso è la matita di un muratore?
2: No.
3: Che scrive sul muro, mi sembra la matita di un muratore.
0: Tanti hanno detto il pelapatate.
2: Il pelapatate? No. La metta che taglia la barba neanche.
0: La persona che cammina sulla moquette?
2: Neanche, una moquette piuttosto rumorosa sarebbe, no.
0: Forbici che taglia i capelli?
2: Neppure, mannaggia.
0: Neanche quello. Un'etichettatrice?
2: Niente da fare neanche in quel caso.
0: Sono due le persone che hanno indovinato. Una è Rossana che dice il temperino, tempera matite. E Vanna da Vicenza dice potrebbe essere un tempera matite. Sì,
2: è un tempera matite. Voi due gloriosamente in questa meravigliosa giornata di settembre
0: vi aggiudicate la gloria eterna.

0: Finito, abbiamo finito, Elisa, anche stamattina 3 ore volate via.
1: Velocissime, un po' come il vento qui.
0: Tra l'altro, veramente abbiamo toccato stamattina dei tasti interessanti.
1: Un po' dolenti, non siamo riusciti a mettere tutti quanti i messaggi, ma magari su questa questione un po' più avanti ci ritorneremo.
0: Per il momento è tutto per quanto riguarda la prima parte della mattinata di Bella Monella. Buongiorno, Luca, torna domani ore 6.
1: Puntuale come sempre, 5 con l'anteprima, mi raccomando, dovete esserci anche domani come sempre. Fra poco arriva Monica, quindi io rimango. Ciao Paolo.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre.
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale. Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Radio Bella e Monella.
10: Eri pazza di me. Amore, 100.000 dediche.
2: Radio Bella e Monella.
11: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 9:02.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno da Esther Oretto. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito, annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax, in manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić, che sono stati a 2 punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina? Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
16: Davvero!
17: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Bella e Monella, tutto.

0: stavamo guardando così questo sole splendido fuori dalle nostre finestre. No,
1: ci fa l'occhiolino.
0: Non tanto, c'è la tormenta, sembra di essere, capito, nella notte dei tempi, dentro una grotta. Comunque tutto bene a Castelfranco Veneto, non so, sopra le vostre testoline. Buongiorno, buon mercoledì 9 di settembre.
1: Ci siamo. Allora, c'è una cosa che si dice: 3 il numero perfetto. Che
0: sì,
1: sia un richiamo alla Trinità, che sia considerato un simbolo di pienezza, di equilibrio, di completezza, di armonia, tutto quello che volete. Il 3 è uno di quei numeri che più o meno mette d'accordo tutti quanti. Perché però le triadi, il 3 è un numero perfetto? Si sono interrogati su questo anche gli esperti, perché non avevano altro da fare.
0: Eh beh, certo, perché c'è gente pagata anche per fare sta roba qua, capisci? Che c'è gente pagata per mettere l'asfalto sulla strada, che ci serve tantissimo, e gente pagata per capire perché il 3 è il numero perfetto. Sono cose che uno dice, beh, però chi può dirlo, insomma. Detto questo, ragazzi, parliamo di numeri fortunati. Oggi vogliamo sapere qual è il vostro, perché se il 3 è un numero che funziona molto bene, funziona nelle triadi, no? Perché comunque è una roba anche religiosa, se vuoi, funziona negli slogan formulati a tre parole perché ritmicamente te li ricordi, funziona, no? In molti sensi nella comunicazione. Vogliamo sapere però qual è il vostro numero preferito e perché.
1: Il vostro numero perfetto al 393-7366-170. Forza, pensateci, quello che giocate sempre al Super Enalotto.
0: Esatto, un numero fortunato che avete, ce l'avete?

0: Ramazzotti con il mio giorno preferito. Noi invece parliamo del vostro numero preferito, ragazzi, e stiamo anche valutando un po' le condizioni meteo che vanno migliorando perlomeno su Castelfranco Veneto. C'è anche la canzone che
1: parla piano
0: poco.
1: Parla piano.
0: Beh, dai,
1: non l'ho mai detto.
0: Rispetto a 10 minuti fa quando sono scesa io dalla macchina, credimi che è migliorato parecchio. E qualche minuto prima delle 9 siamo entrati correndo dalle macchine io e altri 4-5 colleghi, perché cosa hanno fatto, no? Come le faine, tutti in macchina aspettavano che un primo di qualcuno di noi, siccome il cancelletto è un po' lento ad aprirsi, andasse ad aprire il cancelletto per poi correre tutti insieme ed entrare, capito?
1: Ma con tutti senza ombrello?
0: No, io ce l'avevo, fatalità, ma anche la Dani ce l'aveva, ma gli uomini no.
1: Ah, bravi, maschi, bravi, bravi,
0: ragazzi,
1: bravi.
0: I maschi non usano l'ombrello.
1: Sentiamo.
2: Ciao ragazze, scusate per la qualità dell'audio, ma sono sotto una bufera di pioggia.
0: Anche noi.
2: Comunque il mio numero preferito fino a qualche tempo fa era il 5. E poi tutto a un tratto mi sono ricreduto e è diventato il 4. Perché il 4 mi sono successe varie cose belle e quindi ad oggi il mio numero fortunato è il 4. Devo ancora vincere il Superenalotto con il 4, però okay, non si sa mai.
0: Ci servono degli altri numeri.
2: Comunque, mia nonna stamattina mi ha detto: se piove fa San Gregorio, tutto ottobre fa il demonio.
0: Aia.
2: Speriamo di no, perché se no ottobre è tutti i giorni, è così.
0: Ecco.
2: Ciao ragazzi, da Sebastiano.
0: Ciao Sebastiano, e pare che stia piovendo abbastanza, quindi se ha ragione la nonna di Sebastiano,
1: tutto ottobre è la stagione delle piogge.
0: Esatto, un ottobre bello umidino, eh.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella,
2: Bella e Monella
1: è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Flamenco Paranoia su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di numero fortunato o numeri fortunati. Per esempio Lorena al 9 dice: mia figlia è nata il 30 giugno e fa tutti i calcoli, esce 9, il figlio esce con tutti i calcoli il 9, il marito anche, la mia data di nascita sommando tutti i numeri è sempre 9. Tutte le persone a cui voglio bene hanno a che fare con questo numero, quindi vedi, è il suo numero fortunato.
1: Ma pensa che a casa mia siamo nati tutti i 16.
0: Sì.
1: Mia mamma, mio papà, io, mio nonno era nato il 16 e siamo quelli del 16 noi.
0: E quindi è numero fortunato?
1: Sì, anche, sì, sì.
0: Hai provato a giocarlo?
1: Ma io li gioco tutti quanti, ma non ha mai funzionato niente, quindi ragazzi non lo so, ma andiamo con la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Bella e Monella, ascoltare la canzone che fa. In un mondo che prigioniero è, noi viviamo liberi, io e te, grazie, ciao.

0: un numero fortunato?
1: Beh, il 9 ricorre per tantissimi ascoltatori. Arriva il finimondo, vabbè, dicono nero, ciao carissimi, gioco spesso il numero 9 e associo il 27 che con la somma del 9, 9 per 3, 27.
0: Oppure 2 più 7, 9, no? Quindi tutto che torna.
1: Sì. Sentiamo invece lui che parla e fa una considerazione sul tuo numero fortunato.
0: Sentiamo.
2: Salute bella Monella, buongiorno, sono d'Italia, ciao Monica Morgan, ti dico cosa fa il numero 16 nella smorfia napoletana.
0: Lo so.
2: O culo.
0: Esatto.
2: Cioè praticamente il fondoschiena.
0: Sì. E
2: niente, così è, diciamo. Si può dire anche che sei fortunata.
0: Ah, dai, 16. Meno male, Giovannino, per fortuna, ragazzi. Torniamo tra poco.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: Scialla, scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio.
13: Errore. Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
14: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
15: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
16: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
15: Scopri di più su minchiomariano.it e social. Sotto costo è off.
17: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
18: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
19: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
1: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento?
20: Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
21: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
22: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
23: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
24: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Non perdete tempo, per favore.
27: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
28: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Cherry che è andato a prendere per noi.
1: Ornella Vanoni con Santa Allegria, Daniele Silvestri con Salirò e Alan Sorrenti con Figli delle Stelle.
0: E guarda che ha anche quasi smesso di piovere, cioè stiamo portando buone notizie, ragazzi.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di numeri preferiti, di numeri favoriti, magari quelli che giocate abitualmente o quelli che comunque vi hanno portato, hanno un significato nella vostra vita. Al 393-7366-170 c'è chi ci dà i numeri del Super Enalotto.
0: Bene ragazzi, proveremo a giocarli.
1: Se poi vinciamo, come cosa dobbiamo fare?
0: Dobbiamo
1: dividiamola.
0: Sì, andiamo a vedere quant'è, secondo me ci
1: guarda,
0: bastano.
1: Guarda, sono 1, 2, 3, 4, 5, sono tutti e 6 i numeri.
0: Allora facciamo che li giochiamo tutti e 6 io, sì, e te, e lì facciamo metà. Raga, se non ci sentite più da qualche giorno prossimo, così vuol dire che è andato tutto bene
1: e che abbiamo vinto.
0: Quelli siamo a posto.
3: 393 73 66 170 e

0: soliti con 7000 caffè, più o meno quelli che sono serviti a noi stamattina. A proposito, dobbiamo fare anche gli auguri al nostro Matteino, che oggi compie gli anni, caro, 22 anni.
1: Auguri.
0: Che ha portato le brioche, la giornata è migliorata, vero?
1: Sì, solo per quello, perché gli ho detto, con questo tempo, guarda, non compiere più gli anni, gli ho detto.
0: Col brutto tempo.
1: Col brutto tempo.
0: Ma se ha ragione la nonna del nostro ascoltatore di prima, che diceva che se piove a San Gregorio tutto ottobre fa il demonio.
1: Sì.
0: Siamo spacciati. Qualcun altro è corrente di questo proverbio? E se sì, funziona?
1: È veritiero oppure no?
0: Potete dire? Se dobbiamo tenere l'ombrello pronto sempre?
1: Probabile, probabile. Il numero fortunato invece per un ascoltatore che non si firma, firmatevi, è il 17. Il mio giorno fortunato è venerdì 17. Venerdì 17 dell'anno 2017, mia figlia all'epoca aveva un anno, ha subito un'operazione, è andato tutto bene quel giorno, il 17, e da quel giorno per lui è un numero super fortunato.
0: Vedi, ognuno ha i suoi, qual è il vostro?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: mattina perché, capito, a parte la temperatura esterna, ci stiamo sentendo un po' nel mood di novembre.
1: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. E a proposito del proverbio del nostro ascoltatore che se piove a San Gregorio a ottobre, insomma, il diluvio e insomma fa il demonio, la nonna di Silvia, che è di Vidor, dice: il proverbio è veritiero.
0: Secondo sua nonna. Quindi, amici che avete le nonne,
1: soprattutto
0: e nonne all'ascolto,
1: e quando è San Gregorio?
0: Oggi.
1: È oggi proprio?
0: Mi sa di sì, perché se l'ha detto, scusa. Allora, fermi
1: perché
0: tutti un attimo. Scusate, ragazzi, un attimo. Allora, che giorno è San Gregorio?
1: Aspetta, aspetta.
0: Aspetta, scusate un attimo, perché qua abbiamo da risolvere questo problema.
1: Di San che giorno, Gregorio.
0: No, di che giorno capita?
1: Adesso lo vediamo, lo vediamo.
0: No, qua è scritto 12 marzo. In che giorno si festeggia San Gregorio?
1: 3 settembre.
0: Già, ah, vabbè, allora che c'è? Non fateci confusione. Oggi è il 9, non
1: sì.
0: Ha piovuto il 3, allora.
1: Non
0: cos'è?
1: Ha piovuto, giusto?
0: Però mi state confondendo, ragazzi.
1: Che ansia, ragazzi, cioè, io me ne vado.
0: Vai, ciao.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-in a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo All you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica. 24 ore su 24. www.it.si.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Radio Bella e Monella.
12: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
2: Radio Bella e Monella.
13: Aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 10 e un minuto.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Buongiorno, ecco le ultime notizie di oggi. La scuola veneta arriva al nuovo anno con basi solide. Abbiamo lavorato per mesi e con particolare intensità durante l'estate perché l'anno scolastico inizi nelle migliori condizioni. In Veneto ci saranno 528.000 studenti delle statali che torneranno tra i banchi e dietro ogni numero ci sono studenti, famiglie, insegnanti e personale. Lo rileva il direttore generale dell'ufficio scolastico per il Veneto, Marco Bussetti.
18: L'amministrazione comunale di Venezia sta lavorando a una nuova articolazione e a un adeguamento dell'imposta di soggiorno anche con una revisione delle categorie e delle strutture ricettive alla luce delle nuove tipologie introdotte dalla normativa regionale e a tal proposito l'assessore al bilancio Michele Zuin e l'assessore al turismo Silvia Peruzzo Meggetto hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria.
17: È stato presentato il progetto per raddoppiare la strada regionale 308 del Santo, quasi 50.000 i veicoli al giorno che la utilizzano. La Regione del Veneto ha stanziato i fondi per progettare le quattro corsie tra gli abitati di Meianiga e Cadoneghe. Il presidente della Regione, Alberto Stefani.
3: Permetterà chiaramente una maggiore viabilità lungo tutto l'asse della SR 308, quindi sia provincia di Treviso che provincia di Padova, e si potenzia un'infrastruttura strategica per il nostro territorio.
18: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
19: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
20: Subaru.
21: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Bella e Monella, tutta da cantare. Che bello!

0: Tra l'altro io avevo preparato un altro argomento oggi, un'altra notizia su un piatto molto famoso italiano nel mondo, ma stanno arrivando un milione di proverbi che riguardano settembre, la pioggia, settembre, il meteo, settembre, l'uva, insomma sono arrivati un sacco di proverbi, per cui cambierei argomento se siamo tutti d'accordo e parliamo di quello. Anzi, se avete dei proverbi che vi vengono in mente che riguardano settembre, scrivetemeli, che sto facendo la raccolta degli altri che ci sono stati mandati, oltre a quello di San Gregorio, che però era il 3 di settembre, era sole e caldo, quindi insomma in teoria ci scampiamo brutto tempo tutto ottobre, ma chi può dirlo. Tra poco anche la canzone che fa, quindi se volete essere voi protagonisti non dovete far altro che mandarci un messaggio già subito adesso, vocale via WhatsApp o Telegram, in cui cantate un pezzettino di quella canzone italiana che avete voglia di ascoltare su Belle Monella. Fatelo al 393 7366 170. E poi giocheremo con il vero o falso, anche oggi in palio due biglietti per andare al Parco delle Grotte di Oliero, siamo a Valstagna in provincia di Vicenza, che vi aspetta ogni sabato e domenica di settembre.
1: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170, 393 7366 170.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: santo, c'è il santo gate. Abbiamo sbagliato santo, aiuto, aiuto. Sono arrivati una serie di proverbi con tanti santi a settembre, anche sul mese di settembre, sull'uva, insomma, tante robe. Ma attenzione, perché l'ascoltatore di prima, forse abbiamo capito male noi, forse ha capito male lui, adesso non trovo più il messaggio. Noi abbiamo capito che diceva: se piove a San Gregorio, tutto ottobre fa il demonio. E invece in tantissimi ci hanno mandato il proverbio, credo sia corretto, che dice: se piove a San Gorgonio. E oggi 9 di settembre è San Gorgonio, quindi non Gregorio, che è in realtà il 3 di settembre, ma Gorgonio, che è oggi. Quindi se il proverbio è corretto della nonna del nostro amico di prima, quindi ragazzi, pioverà tutto settembre, per cui mettetevi gli ombrelli in macchina e troviamoci un po' di pace su sta faccenda, insomma, perché quindi abbiamo sbagliato santo, non era Gregorio ma Gorgonio, capito? Poi qualcuno dice: per Santa Eufemia comincia la vendemmia, 16 di settembre. San Matteo dicono addolcisce i grappoli, 21 di settembre. Poi ancora: a settembre pioggia e luna e dei funghi la fortuna, cioè se piove quando c'è la luna piena di settembre. Ancora chi dice: pioggia in settembre, poco acquista e nulla rende. Ne sono arrivate veramente, ragazzi, di tutti i colori, giuro che non ne conoscevo manco uno di questi proverbi di settembre. Stanno arrivando anche tanti messaggi con la canzone che fa, quindi continuate a cantarci quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina qui su Bella e Monella, con un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Cantate la vostra canzone e noi ve la facciamo sentire.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: tutti, perché abbiamo la finale della faccenda del santo di oggi. Aspetta.
1: Chiamato mia nonna.
0: Sì.
1: Mi conferma, è San Gorgonio di Roma, no San Gregorio. Ho capito male io stamattina.
0: Anche noi, vabbè, comunque Gorgonio.
1: Ciao ragazze.
0: Ciao. Lo conferma, dice la nonna Ernestina, e se lo ha detto la nonna Ernestina io non mi sentirei assolutamente di contrastare la cosa, anzi, quindi come dice lei, ma come poi hanno detto un milione di altri ascoltatori, San Gorgonio, se piove a San Gorgonio tutto ottobre fa il demonio, quindi raga, ombrelli in macchina, andiamo con la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, sono Fabio.
0: Ciao Fabio.
3: Oggi vorrei ascoltare Vado al Massimo, vado a gonfie vele, vado in Messico.
0: Magari.
3: Ciao.
0: Ciao. Bacione.

0: Tutto scorre su Radio Belle Monella, tutte da cantare. Monica Morgan con voi nella nostra mattinata. Stiamo insieme, ragazzi. Tra poco si gioca con il vero o falso. In palio due ingressi per il parco delle grotte di Oliero. Siamo a Valstagna, in provincia di Vicenza, pochi minuti da Bassano del Grappa. Vi aspettano ogni sabato e domenica. Tra poco giochiamo.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Castelfranco Veneto.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
12: Hit Universal Fun All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
14: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Gli anni.
19: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: super successi, Giochiarello con Che brutto fare, Anna con Cica Italiana e Måneskin con Zitti e Buoni.
1: Bella Imonella.
0: E anche oggi giochiamo con i veri o falsi. Anche oggi vi diamo tre notizie che potrebbero essere, ricordiamolo, tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete anche dirmi l'ordine esatto in cui sono vere o false le prossime notizie che vi racconterò. Il primo o la prima di voi che arriva a dare la sequenza corretta vince due ingressi al Parco delle Grotte di Oliero, che vi aspettano a settembre ogni fine settimana, sabato e la domenica. Tutte le informazioni sul sito grottedioliero.it o sui social Grotte di Oliero. Ma andiamo con le news, sigla. Parliamo di Francesco Gabbani, Occidentali Scarm. Il personaggio della scimmia che ha portato sul palco di Sanremo è nato perché due settimane prima del festival il cantante ha avuto un incubo in cui veniva inseguito da uno scimpanzé gigante all'interno del negozio di strumenti musicali di suo papà a Carrara. Sarà vero o sarà falso? Notizia numero 2. Hugh Grant, l'attore, si manteneva agli studi accettando i lavori più bizzarri, tra cui quello di pulitore professionista di bagni chimici dei festival rock inglesi e di ghostwriter di lettere d'amore per i suoi compagni di università. Sarà vero o sarà falso? Notizia numero 3. Michael Bublé cantò perché suo nonno Demetrio Santagà gli pagò le lezioni, ma c'era una clausola: il nonno ha detto tu continuerai a avere lezioni di canto solo se imparerai l'intero repertorio di canzoni tradizionali venete prima di fare jazz o altra musica. Sarà vero o sarà falso?
2: 393 73 66 170 e il numero

0: Francesco Gabbani, oggi è il suo compleanno, tanti auguri al Gabba con Occidentali Scarma. Allora, com'è andata? Cosa avete detto? Insomma, avete indovinato? Non avete indovinato? Sentiamo un po' di ipotesi.
1: Ciao, la sequenza di oggi è falso, vero, falso.
0: Ciao, no, non è questa. Ciao Manuel, non è?
2: Falso, vero, falso.
0: No, no, ragazzi.
3: Vero, vero, vero. Erika da Fratte.
0: No, nemmeno questa. Andiamo a vedere quali sono le risposte corrette dei veri o falsi di oggi. Allora, Occidentali Scarma di Gabbani, che avete appena sentito peraltro sul palco di Sanremo 2017, aveva un ballerino, Filippo Ranaldi, vestito da scimmia. Questo perché la celebre scimmia nuda, di cui parla anche la canzone, è un riferimento a un saggio di antropologia, si chiama proprio La scimmia nuda, dello zoologo Desmond Morris. Quindi no, non è stato un incubo per cui c'era quella scimmia sul palco. La prima era falsa. È vero che Hugh Grant ha fatto il pulitore di bagni chimici professionista nei festival rock inglesi, ed è vero che ha scritto lettere d'amore per i suoi compagni di università per mantenersi. Quindi vera la seconda. Vera anche la terza, perché il nonno di Michael Bublé, Demetrio Santaga, nato a Preganziol, gli ha detto: io ti pago le lezioni di canto, e lo faceva con scambi di favori idraulici, perché faceva l'idraulico in Canada, ma tu devi prima imparare tutte le canzoni del repertorio tradizionale veneto e poi impari le canzoni che vuoi tu. E così ha fatto Michael Bublé, infatti se gliele chiedete le sa ancora a memoria. Per cui falso, vero, vero, il più veloce a indovinare la sequenza giusta è stato Igor Di Malo in provincia di Vicenza. Complimenti Igor.
4: Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella. Tutta

0: sta dentro ad ogni brivido. Io vi ricordo che questo sabato 12 di settembre vi aspettiamo a Conegliano, alla Prealpi San Biagio Arena, con noi di Radio Belle Monella, la nostra musica, i nostri gadget, il nostro corpo di ballo, la musica di Andy Mancuso. Ci sarò io, saremo là per la grande festa firmata Radio Belle Monella gli anni, dalle 20:30 sabato sera in quel di Conegliano, alla Prealpi San Biagio Arena. Vi aspettiamo in tantissimi. Ma il tempo, ragazzi, è volato, quindi tra poco c'è Sorelle, state lì.
1: Radio Bella e Monella.
2: Sotto costo è off.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
9: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.

0: cantare.
1: Ora, le 11:02.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati. Oggi giornata di sensibilizzazione sulla sindrome feto-alcolica e sui disturbi correlati, condizioni causate dall'esposizione del feto all'alcol durante la gravidanza. In Veneto il consumo di alcol in gravidanza riguarda il 18,9% delle future madri. Il 2,5% è stato interessato dal cosiddetto binge drinking, cioè 4 o più unità alcoliche assunte in un'unica occasione.
4: Nella tarda serata di ieri un motociclista residente a Sacile ha perso la vita a Cordignano, in provincia di Treviso, scontrandosi con un furgone. L'incidente è avvenuto poco dopo le 23 lungo la statale 13 Pontebbana, in via Maestri d'Italia. La vittima è Bulaksut Hamza, 28 anni, di origine marocchina.
3: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge che riconosce, tutela e valorizza la tradizione del presepio. È un viaggio tra arte, borghi e vie d'acqua. Il cuore della legge nasce dal desiderio di unire e dare voce alla ricchezza diffusa in ogni angolo del Veneto.
4: La rassegna Vicenza Oro September cresce ancora. La Kermesse Orafa Internazionale, che ha chiuso i battenti in fiera dopo 5 giorni, ha registrato una crescita del 4% di presenze rispetto all'anno scorso. Le maggiori presenze estere arrivano da Regno Unito, Germania, Cina, India, Romania, Svizzera, Spagna, Danimarca, Colombia e Belgio.
3: Grazie per averci ancora una volta seguito, a risentirci più tardi.

0: italiane da cantare.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Permesso? Bella grigliata. Che bella terrazza!
4: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
3: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
4: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
3: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Bella e Monella, tutta da

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Ci siamo anche in questa piovosa puntata del mercoledì. Voglio sapere da te, perché il mio cambio stagione coincide con i tuoi segnali di vita, se sei già con gli stivali oppure no.
2: Cazzo.
1: Perché tu o sandalo stivale, quindi caldo sandalo, freddo stivale, come siamo messi?
2: Come mi conosci bene? Stamattina li avevo i tronchetti e gli stivaletti, però dopo sentivo caldo la luce.
1: Perché siamo ancora via di mezzo.
2: Non sono proprio decisa.
1: Allora, vai. Ci siamo quasi però.
2: Buongiorno disagiate e disagiati di Sorelle d'Italia. La parolaccia fin di bene, sono molto contenta. Siamo sempre sul pezzo. Il signor Roberto Vannacci,
1: per carità,
2: ha inserito nel suo programma, che ha pubblicato online in questi giorni, l'idea di tassare le bestemmie applicando l'articolo 724 del codice penale, perché bestemmiare non è più un reato da lontano 99, ma è un illecito amministrativo punito con multe da 51 a 309 euro, ma nessuno lo fa alla
1: quindi
2: fine.
1: Cosa chiederebbe individuo? Chiederebbe che le forze dell'ordine si preoccupino, tu immaginati qua in Veneto, di verificare puntualmente che la gente venga tassata se bestemmia, che le persone che bestemmiano vengano segnalate all'autorità giudiziaria e i proventi delle multe sarebbero destinati a promuovere iniziative sociali. Io mi immagino, Paola, tu in galera nel giro di 4 minuti.
2: Però con i miei con i proventi delle multe che mi hanno
1: appioppato, fanno
2: rifarebbero un asilo
1: sociali, figurati.
2: Rifarebbero una scuola.
1: Sa che bei programmi che ha quell'individuo.
2: Porca paletta. Siete pro o contro la bestemmia tax? La trovate utile? È solo una provocazione? Distruggerebbe il nostro dialetto colorito?
1: L'altro?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Sono un grande su Radio Belle Monella. Allora, oggi parliamo di un politico che vorrebbe ripristinare l'idea di tassare le bestemmie con una multa che va da 51 a 309 euro, chiedendo che le forze dell'ordine controllino questa cosa qui, che vengano segnalate le persone alle autorità giudiziarie, i proventi poi andrebbero in progetti sociali non meglio definiti.
1: Diciamo che l'articolo 724 del codice penale già c'è, rischi una multa da 51 a 309 euro, però alla fine, insomma,
0: come fai?
1: Cinzia da Treviso, come la pensa sulla bestemmia tax?
2: Buongiorno. Giorno. A tutti. Ciao. Io sono sfavorevole alle multe alla bestemmia, però sono estremamente sfavorevole alla bestemmia,
0: che
2: è un'espressione volgarissima. Sì. E di pessimo gusto, non è una cosa colorita, certo. E offende soprattutto la sensibilità di alcune persone.
1: Va bene, Cinzia da Treviso è contraria non solo alla multa ma alla bestemmia di per sé, che è come l'apostrofo nel lessico soprattutto di noi veneti. Dico niente, si sa che siamo tra i primi, poi ci sono i toscani, poi i friulani, no? Come persone che utilizzano un po' la parola che tira giù un po' di santi, un po' di morti.
0: Non si fa.
1: Quell'apostrofo rosa che sottolinea, che dà.
0: Vabbè.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: questa sera non faccio allora, niente. Un politico diciamo emergente propone una tassazione che già esiste,
1: è già realtà, esiste,
0: no? La
1: sì,
0: multa sulla
1: sì,
0: bestemmia però sì, dice io vorrei che venissero anche segnalati all'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine verificassero che venga applicata,
1: insomma,
0: questa legge,
1: una sorta di fondo sociale, no? Alimentato dalle parolacce che dovrebbero essere multate. Per quanto riguarda la multa si va dai 50 ai 300 euro, mica poco. Voi come la pensate sulla bestemmia tax? Sta arrivando di tutto e io gioisco come una salamandra. Andiamo a sentire Giordano da Mogliano Veneto.
2: Mi viene in mente l'immagine, sì, dopo questo che ho sentito di Vannacci, che me la immagino come una suora quando ero piccolino che bestemmiavo, che mi diceva vieni qua che te lavo a bocca qua saunetta.
0: Eccola là.
2: Insomma,
0: e aveva ragione la madre.
2: Deve fare un po' di più capetta. Non so, anche se è una provocazione.
1: Ma sì,
2: cade
1: dai.
2: Male. Se giriamo tutta l'Italia, un po' l'ho girata tutta l'Italia. Sono tre regioni, sì,
1: esatto,
2: che hanno la bestemmia facile.
0: Quali
2: noi,
0: sono?
2: Veneto,
1: Veneto,
2: la Toscana.
1: Toscana. Sì.
2: E poi la Calabria.
0: La Calabria.
1: Io avrei detto il Friuli.
0: Invece
1: è la Calabria.
0: Ma che ne pensate?
1: Qualche
0: amici
1: calabrese che ci manda una bomba.
0: Una bombetta. Ci conferma eventualmente.
1: Esatto.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170.
4: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: diciamo, ma prima di andare in pausa
1: abbiamo una perla da Castelfranco Veneto. Senti, la Valentina, Vale.
2: Allora, io sono Valentina e sono veneta e sto andando al lavoro e stavo ascoltando questa cosa delle bestemmie, della delle tasse sulle bestemmie.
1: Le multe,
2: che sono gli altri che devono pagarmi per non bestemmiare, perché se io bestemmio sono dal Veneto e bestemmio è solo per la calma, per stare calmi.
1: Se
2: qualcuno dà fastidio alla bestemmia si può tappare le orecchie, secondo
0: insomma,
2: me
0: dai, ecco.
2: Non dico cosa ho pensato appena ho sentito questa cosa della bestemmia, penso che avrò inventato tre nuove bestemmie a questo punto. Allora io dico,
0: Valentina,
2: se dà fastidio la bestemmia, tappatevi le orecchie, perché a noi in Veneto la bestemmia ci serve, è sacra. La bestemmia dovrebbe diventare patrimonio UNESCO.
1: E dopo le colline del Prosecco, cazzo, la bestemmia patrimonio UNESCO.
0: Ragazzi,
1: grande Vale.
3: Rally d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: Sono più furbi, sono più...
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
14: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.it.si.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
16: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
17: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
18: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: Gli anni.
8: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console Andy Mancuso DJ, Monica Morgan animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
24: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: questa nuova versione di Super Caffoni e Benjeffede One vs Stereo Love vs Dove e Quando.
1: Beh, sono basita, va bene, sì, tutto.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo commentando la bestemmia tax. Vannacci nel suo programma dice: applichiamo una legge che già c'è, multiamo i bestemmiatori,
0: facciamoli controllare, esatto, dalle forze dell'ordine.
1: Ma partiamo da dove siamo rimasti. Valentina che diceva questo:
3: la bestemmia dovrebbe diventare patrimonio UNESCO.
0: No, Valentina, no.
1: Renato che risponde così:
4: grande Valentina, ma sei cosa? Un mito, veramente un mito, fantastico.
1: Sì, grande Renato. No, e abbiamo Patrizia da Spresiano che insomma rincara la dose.
5: Fa parte del vocabolario veneto, non possono tassarla.
1: Brava Patrizia.
0: Ragazzi, ma siete fuori di testa stamattina.
1: Martina da Vicenza.
0: Martina,
1: sentiamo,
0: aiutaci tu.
6: La bestemmia, vabbè, non serve multarla. La bestemmia è una, secondo me, è una delle peggiori offese che si possa fare.
0: Brava.
6: Fatta da un maschio, e se fatta da una femmina è ancora peggiore.
0: No, è brutta uguale.
6: È ancora peggiore fatta da una femmina.
1: Sì.
6: E no, veramente, io se sento bestemmiare mi si raddrizzano i peli.
1: Va bene, no,
0: sì,
1: vabbè,
0: ma
1: la bestemmia,
0: ragazzi,
1: no,
0: seriamente.
1: Però la parolaccia,
0: ok,
1: la bestemmia è brutta,
0: dai, è brutta sempre.
1: Adesso te ne tiro una.
7: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: senso della decenza.
1: No, però effettivamente stiamo parlando di una caratteristica un po' dell'intercalare e soprattutto veneto, che piaccia o non piaccia, no? Sentiamo quello che pensa Maria Grazia di Treviso sulla bestemmia tax.
2: Vai, Maria Grazia.
3: Io penso che la bestemmia sia una forma di ignoranza.
1: Brava.
3: Perché ritengo che le persone educate ed intelligenti non abbiano bisogno di intercalari volgari per affermare le proprie idee o rafforzare
1: le proprie parole. È un rafforzativo,
0: grazie,
1: Maria Grazia. È
0: meno male, abbiamo delle donne in gamba che ci ascoltano.
1: Per carità, la bestemmia no, però la parolaccia è un po' un rafforzativo, dai.
0: Ma puoi usare altri sistemi.
1: Lo so, Silvia da Cornuda, dai.
4: Silvia. Allora, diciamo che per me non mi è mai piaciuto sentir bestemmiare, cioè la trovo una cosa
1: brutta,
4: fastidiosa. Soprattutto sentire una donna.
0: Ma che c'entra donna
4: cosa...
0: uomo? Non fate le robe
4: della
0: misericordia, dai.
4: Ma ahimè, 6 anni fa mi sono sposata. Sono 6 anni che bestemmio come un scaricatore di porco.
0: Figlia!
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: bravissimi, chiudiamo con...
1: che peccato.
0: Sì, con allora, due così pezzettini.
1: Due pezzettini. La considerazione di Sergio sulla bestemmia tax. Cosa servirebbe?
2: E comunque se facessero una tassa qua in Veneto, io penso che il 50% del debito pubblico sarebbe cancellato all'istante.
1: Alla grande, bravo Sergio!
0: Potrebbe essere, insomma, una buona cosa.
1: La considerazione di un toscano trapiantato nel Veneto. Senti, dica, cosa dice.
3: Se non bestemmiassimo, non saremmo toscani. E come toscano che vive in Veneto, sì, io mi trovo benissimo con le bestemmie.
1: Perfetto.
3: Buona giornata a tutti da qua.
0: Anche a te, Ippolito, ragazzi,
1: lo adoro. Andare. Grande. Ciao.
4: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
5: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Datemi Fiorello e Panariello alla TV. Sono l'italiano meglio. Nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Ester Oletto. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito, annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax, in manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area a caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić, che sono stati a 2 punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare. Cosa so?

0: Apri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e Goya della prima canzone della nostra pausa pranzo
1: Pacciarotta e Scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Belle e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Pacciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, buona pausa pranzo, buon mercoledì, Damiano Mentela dall'An e buon naufragio, nel senso, stamattina super temporale, almeno nel Trevigiano.
1: Sì, sì, io ho sentito dei tuoni incredibili anche qui in radio, ho visto delle storie dei colleghi, c'era una nuvola stranissima sopra la nostra sede, quindi in realtà ho rinfrescato per fortuna.
0: Ho fatto un sacco di cose io questa mattina. Cose proprio
1: tipo?
0: Incredibili.
1: Hai
0: cioè,
1: dormito?
0: Ho spostato le tartarughe da dove potevo, perché potevano prendere la pioggia.
1: Sì.
0: Ho lavato i piatti che avevo lasciato lì. Da un po' di tempo, massimo un giorno.
1: Ok,
0: massimo un giorno.
1: Bene.
0: Ho pulito un po' casa.
1: Bravo.
0: Ho messo i vestiti dentro la lavatrice senza farla partire.
1: Ok.
0: Perché ho detto, cosa la faccio partire a fare? Che tanto
1: poi
0: non ci sono.
1: Esatto.
0: Intanto li ho messi nella lavatrice.
1: Bravo.
0: Ho rifatto il letto. Erano tipo 25 anni che non rifacevo un letto. E posso dire, tanta roba.
1: Bello andare a letto la sera col letto fatto.
0: Sì. Va bene, ragazzi. A parte le cose mie che ho fatto, vi ricordo che voi potete cantare al 393 736 170, perché c'è la canzone che fa.
1: Allora, noi iniziamo subito con la musica. Tra l'altro vi ricordo che questa notte a Luna è uscito il nuovo singolo di Marrakesh Guè che si chiama Casini.
0: Sì.
1: E appunto ha portato ad oggi 10 anni di carriera di Santeria, quindi lo sentiremo sicuramente.

0: sempre tutta da cantare, un po' come il nostro motto. Eddie Brock, non è mica te, a cantare tocca a voi. Devo dire una cosa, beh, intanto è arrivata qualche foto di tempo,
1: brutto tempo,
0: barra
1: sì,
0: temporale.
1: Sì, sì.
0: Vediamo se ho la foto di questa mattina a Zero Branco, perché io l'ho fatta, perché poi ho dovuto mandarla alla Bubina, no, alle cose. Guarda che tempo che c'era. Che colori,
1: eh sì,
0: tutto grigio, grigio e la luce là in fondo.
1: Bellissimo,
0: va bene,
1: molto romantico.
0: Sì, devo salutare anche Mirko, un amico.
1: Salutiamo Mirko.
0: Praticamente abbiamo giocato a un gioco, no? Io ho messo le storie che l'ho battuto.
1: Si è arrabbiato.
0: Si è arrabbiato,
1: Mirko.
0: Però in realtà aveva vinto lui a più giochi. Lo
1: Mirko,
0: dico in diretta,
1: Mirko,
0: così.
1: Io ti capisco, ma Damiano è così, lui sfotte sempre.
0: Comunque, cantate, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: cosa che deve essere super fica. Quando arrivi in quel momento in cui magari sei calciatore, adesso prendo l'esempio dei calciatori, e allora devi fare le firme, no? Per firmare i capelli, gli autografi. Secondo te c'è un momento in cui tu a casa ti eserciti a farlo?
1: Sì, vero, ma vero. Ti sei già esercitato.
0: Vero, vero, vero che calcio. Cioè, non è che poi arriva il momento che un giorno qualcuno ti chiede l'autografo. E tu ti sei esercitato per farli. Perché i calciatori poi iniziano a fare quelle firme tutte strane.
1: Le hanno pensate.
0: Vero che sono pensate. Va bene, comunque, andiamo a sentire qual è stata la bella richiesta musicale di quest'oggi.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. In questa vasca faccio una festa. Viva la vasca, faccio una festa di Benji e Fede.

0: belli gli anni che furono, si può dire.
1: Anni bellissimi. 2008.
0: Quando si passavano le cose per Bluetooth e infrarossi.
1: Ah, il sonora, l'amore. Ma gli infrarossi.
0: Eh sì.
1: Ma cosa mi hai sbloccato?
0: Nuove skills.
1: Incredibile.
0: Va bene, ragazzi, nella prossima mezz'ora si gioca, quindi sempre pronti il numero, lo sapete, ma ve lo ripetiamo perché siamo gentili.
1: 393-7366-170. Bella e monella, tutta da
2: cantare. Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
4: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
11: E per cosa, ingegnere?
10: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
12: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
13: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Minchiomariano.it.
14: Sotto costo EO.
15: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli €2,99. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
16: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
17: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
18: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
22: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
0: Il buongiorno si vede dal mattino.
1: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
23: Non potete perdervelo!
24: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
27: Stessa storia, stesso posto, stesso
26: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Andava la parola emozione una volta. Un'emozione da poco, sì. Paola Turci. Un'emozione per sempre, Adriano Celentano. Un'emozione, una voce, scusate.
2: Un'emozione per sempre, era Eros Ramazzotti.
1: Sì, esatto. Va bene, tanta gente nella pillola.
0: Bella e monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
1: Si potrebbe fare la pillola, se no, dell'emozione.
2: Quindi, dell'emozione.
1: Un'emozione non la voce. Un'emozione per sempre.
2: E l'emozione, un'emozione da poco.
1: Esatto. E fai la pillola che si chiama l'emozione.
2: L'emozione. Abbiamo dato delle nuove idee, esatto. A Matteo Monti. Ottimo. Che si fa quindi?
1: Oggi si gioca, lo sapete, il gioco prevede 5 parole. Voi avete il compito di individuare la sesta, quella che noi chiamiamo parola misteriosa. Si deve collegare bene a queste 5 parole. Cosa c'è in palio?
2: Anche oggi regaliamo 2 biglietti per Palazzo Zuckerman. Però per sabato 12 settembre alle 21:15 con Patrizio Roversi, Maurizio Camardi e David Sottochero.
1: Mi raccomando, giocate se interessati, andatevi a fare un bel weekend, una bella seratina
2: a Padova.
1: A Padova e insomma, costo zero, sai, ragazzi, cosa ve lo devo dire a fare?
2: New
1: dai.
2: Experience con Radio Bella Monella, solo se indovinate la parola misteriosa che si collega bene con
1: calcio, collo, scatola, ballo e nuova. Cioè,
2: oggi
1: non indovina oggi.
2: Mamma, e ci sei tu oggi, cioè, vuol dire che è facilissima.
1: Se non indovinate oggi, gli altri giorni non giocate.
2: Non giocate, lasciate
1: stare.
0: 393 73 66 170.

0: di questo numero 393 73 66 170, è il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: voglio sapere, c'è qualcuno che è riuscito a sbagliare oggi?
1: Sì.
0: C'è?
1: Sì, sì.
0: Chi è? Dimmi il nome.
1: Ah, devo dirti proprio il nome?
0: Beh.
1: Miriam da Colceresa.
0: Miriam, cosa ha scritto?
1: Piede.
0: Piede. Quindi un piede nuova.
1: Allora, un piede nuova.
0: Un piede nuova.
1: Un ballo da piede.
0: Vabbè, piede da ballo.
1: La scatola del piede.
0: La famosa scatola del piede.
1: Il collo del piede.
0: Il collo del piede.
1: E il piede da calcio.
0: E il piede da calcio. Il piede da calcio mi piace. Un piede da calcio. Comunque,
1: piede da calcio.
0: C'è da dire che tante persone, lo ricordiamo sempre, vanno sulla velocità. E posso dire, fate bene. Cioè, sti cavoli ogni tanto fare una figuretta così che fa ridere.
1: Provateci, ma dai.
0: Siate
1: provate,
0: veloci perché
1: sì.
0: Magari oggi avete un premio che vi interessa più dell'altro, non lo so.
1: Che
0: ma
1: Sonia.
0: Bisogna essere veloci, rapidi.
1: Sonia
0: cosa dice
1: ha sbagliato.
0: Sonia? Cosa dice Sonia?
1: Ha ammesso che ha sbagliato, ha scritto
0: anche lei piede.
1: Piede.
0: Sì. Vabbè, dai, piede, collo del piede, il primo impatto ci può stare.
1: Sì, può essere quello. Quello perché con le altre non è che ci stava così tanto bene.
0: La comunque parola che avete scritto tutti quanti, però, è scarpa. Quindi, la scarpa è. La scarpa?
1: Eh?
0: La scarpa.
1: La scarpa.
0: La scarpa.
1: Da calcio.
0: Nuova, da calcio.
1: Il collo della scarpa.
0: Sì.
1: La scatola della scarpa.
0: Sì.
1: La scarpa da ballo.
0: Sì.
1: E la scarpa nuova.
0: E la scarpa nuova.
1: Venga. E la scarpa di Damiano.
0: E la scarpa mia in vendita a quanto? Quanto la potremo mettere?
1: La tua scarpa?
0: Firmata, firmata.
1: Ma, firmata a 50 euro.
0: Sognato più di mezzo Triveneto, col destro. col destro, le squadre della provincia.
1: Prima Damiano ha fatto un autografo perché potete vincere la t-shirt di Bella Monella autografata. È già stata vinta, insomma, a Sernaglia. L'ha fatto grande come mezza maglietta.
0: Comunque, avete vinto in tanti. Adesso procediamo ovviamente con l'invio dei nominativi.
1: Sì.
0: Quindi non ho nomi da farvi al momento.
1: Claudia, Dimitri, bravi ragazzi. Bravi
0: tutti.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: bella musica, che poi l'importante è che ci faccia cantare, che poi ogni canzone ad ognuno dà un'emozione, una vibes, un ricordo diverso, però quanto bella è la musica italiana.
1: Ma parliamo di Io mi innamorerò, però mi sta piacendo lì.
0: Io non mi innamorerò, no, però mi sta piacendo, quello un lambo me lo prendo. Faccio soldi, lei li spende.
1: Stavamo parlando proprio nel fuori onda, sì, di come una canzonetta, perché sì, non possiamo dire che è un brano pensato, scritto, composto con tanti anni di studio. È nata così, con questi due fidanzatini, questo ragazzo che gli diceva: amore, ma fai questa vocina un po' così, io mi innamorerò, però mi stai piacendo. Ha funzionato.
0: Ha funzionato. La cosa bella secondo me è il marketing, magari ne parliamo dopo, nella seconda ora.
2: Radio Bella e Monella.

0: Comunque il tempo che impieghi per fare un brano non vuol dire nulla, perché ci sono grandi canzoni di grandissimi artisti che ammettono di essere arrivati magari a casa una sera, essersi messi lì con la penna e in due minuti hanno scritto un capolavoro.
1: È nata tipo la nuova stella di Broadway, è nata un po' così.
0: Infatti, non
1: voleva neanche pubblicarla, pensa Cesare Cremonini.
0: E poi vedi tante volte magari pensi una cosa, sei convinto magari che quella cosa non va.
1: È vero. E poi lui era un businessman e tutti cantano, tutti.
0: Penso
1: sia
0: la canzone più celebre. Io la metto davanti anche a Marmellata 25, delle sue, dico. No.
1: Prima c'è Marmellata, poi c'è la nuova stella di Broadway, secondo me.
0: Non lo so, secondo me a livello di successo.
1: Sì.
0: Dici?
1: Ma sì.
0: Come cantano tutti la stella di Broadway?
1: Davvero?
0: Di più rispetto a Marmellata. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora le 13 in punto.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
3: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione. Rivediamo le ultime news. Due uomini sono stati arrestati a Jesolo e ad Eraclea per comportamenti violenti all'interno delle mura domestiche, con frequenti aggressioni fisiche e verbali. Uno dei due fermati, 35enne, è anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale.
4: La provincia di Treviso ha aggiudicato in via definitiva i lavori per due opere strategiche: il restauro dell'ex edificio delle Poste di Treviso destinato ad ampliare gli spazi del liceo artistico e la riqualificazione del polo di protezione civile di Lancenigo. Gli investimenti complessivi per i due interventi superano i 12 milioni di interventi, ha dichiarato il presidente della provincia Marco Donadel. Hanno come unico obiettivo quello di rendere il territorio più moderno, sicuro e attrezzato.
3: È rientrato ieri da Barcellona, dove era stato aggredito il 12 agosto da un gruppo di spagnoli, Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo. Il giovane trevigiano ha ribadito di essere stato assalito senza motivo. Le indagini della polizia spagnola non sono ancora chiuse.
4: L'amministrazione comunale di Venezia sta lavorando a una nuova articolazione e a un adeguamento dell'imposta di soggiorno, anche con una revisione delle categorie e delle strutture ricettive alla luce delle nuove tipologie introdotte dalla normativa regionale. E a tal proposito l'assessore al bilancio Michele Zuin e l'assessore al turismo Silvia Peruzzo Meggetto hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria.
3: Grazie per l'ascolto, l'appuntamento è alla prossima edizione del giornale radio.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Bella e Monella, tu.

0: prima canzone della nostra seconda ora, 6 minuti dopo le 13, qui su Radio Bella e Monella. Allora, stavamo parlando un po' di Cesare Cremonini, un po' di canzoni in realtà, anche di Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo,
1: per l'album me lo prendo.
0: Allora, c'è chi sta dalla mia parte, dice che la nuova stella di Broadway, secondo lui, è la più cantata. Poi bisognerebbe andare a vedere, magari aspetta, faccio una cosa, vado a vedere gli ascolti su quella nota applicazione famosa.
1: Vai.
0: Vediamo cosa dice. Secondo me ho ragione io, però chissà, magari.
1: Allora, io sono affezionata a Marmellata numero 25. Intanto.
0: Allora, la nuova stella di Broadway 141 milioni, Marmellata 88. Ad ascolti su quella nota piattaforma.
1: Dai, come si fa?

0: bella, bella, bella,
1: bellissima,
0: bella,
1: bellissima.
0: Comunque pensa che ha più ascolti di Marmellata 25 anche ora che non ho più te.
1: Esatto, io volevo arrivare proprio a quello.
0: 121
1: secondo
0: milioni.
1: Me supera supera ora che non ho più te.
0: No, la più ascoltata è la nuova stella di Broadway.
1: Ok, okay.
0: Tra le sue, quindi, tra le sue.
1: Questa praticamente la sentiamo.
2: Visto nascere una terra.
0: Vabbè.
2: Non lo sa.
1: Che cos'è?
0: Beh, penso che la gente sappia qual è la nuova.
1: Ma la volevo cantare con voi.
0: E allora
1: vai.

0: Tralasciando il buon Cesare Cremonini, stavamo parlando appunto di questa nuova canzone che sta spopolando, no?
1: Sì.
0: Sui social, anche qualche radio bella grossa
1: l'ha fatta sentire. Sì.
0: E appunto questa canzone che fa: io non mi innamorerò, però mi sta piacendo, vuole un Lambo, glielo prendo. E fa così. Cosa c'è secondo me dietro di forte? Loro, quando hanno fatto uscire questa canzone, questo ragazzo con penso la sua ragazza, però in realtà lei non è taggata in niente. Non so se è una scelta, cioè anche sui profili social la vuole tenere per sé, la vuole proteggere.
1: Sì,
0: fatto sta che hanno messo i video dove loro la stavano creando, quindi due ragazzini davanti a una scrivania con un microfono che si divertono e rendono questa cosa un po' unica, secondo me, no?
1: Ti fa pensare.
0: Vabbè, allora lo posso fare anch'io,
1: esatto.
0: Lo possiamo fare tutti. E poi ovviamente ha avuto il boom incredibile, poi ovviamente ribadiamo, per tante cose magari non possono funzionare, ma per tante altre i social sono davvero una rampa di lancio incredibile.
1: Chissà cosa ne pensa Vasco Rossi, eh?
0: C'è anche lui qui su Bellemonella. Era l'anno 2011.

0: visto tanti personaggi pubblici o comunque noti fare dei video, comunque dire la loro appunto su questa canzone, sì, che vi abbiamo detto, che, di cui stiamo parlando, che sta spopolando sui social ed è arrivata anche in radio. Lì tanta gente dice: ma si può cantare una canzone che ha 10 parole, dice sempre la stessa cosa, non, sì, ha senso, perché, sì, effettivamente dice io mi sto innamorando, io mi innamorerò, la Rambo, i soldi, faccio i soldi, lei li spende, cioè solite cose un po' trap, un po' così, ma alla fine ognuno è libero
1: di fare quello che vuole. Ma allora, finché non si parla di cose brutte, che non sto qui a dire, alla fine le canzoni sono fatte per esprimersi, no?
0: Ma, esempio, poco tempo fa ho visto anche tanta gente, anzi possiamo parlare anche di quello, di questo, tanta gente che si è scagliata contro Sfera Ebbasta, che hanno visto la foto a San Siro con le 10 tipe, ma quella è una campagna di marketing.
1: Ma l'ha fatto apposta.
0: L'ha fatto apposta.
1: È riuscito
0: per
1: nel
0: far
1: suo
0: parlare
1: intento
0: di sé.
1: Certo.
0: Ma poi, no, ma ti sembra normale, 10 ragazze messe lì, cioè per pavoneggiarsi, ma non era un pavoneggiare,
1: per usarle come oggetti,
0: ma dai,
1: ci sono cascati proprio, hanno proprio abboccato questa strategia
0: alla canna da pesca,
1: sì,
0: e basta,
1: sì, hanno abboccato. Va bene, noi andiamo a farci un giro negli anni 2000, quando Arabe De Palo ha scritto questa canzone iconica che si chiama Dipende.

Io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
2: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
1: Difficoltà?
2: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà badarlo anche in casa!
1: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
17: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
21: Antonello Cerri suona
22: Italiamo.
23: Italiamo.
21: La grande festa italiana.
19: Vogliamo cominciare?

0: Ma che triplettina musicale! Ma ce n'era una che faceva un sacco tunz tunz paraparatunz.
1: Allora, era quella di Serena Brancale con Baccalà. Poi abbiamo ascoltato Lu Colombo con Maracaibo. E poi c'era anche Loretta Goggi con Maledetta Primavera, un remix tech house.
0: Ah, però!
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si parla un po' di canzoni, un po' di social. Siamo in chiacchiera libera, sì. Al 393-7366-170. Potete, se volete, anche interagire con noi, anche un po' per capire quelli che sono magari i vostri gusti. Se c'è una canzone a cui siete particolarmente affezionati, o magari se c'è qualche nuova canzone che vi sta piacendo un sacco.
1: Beh, ogni anno durante l'estate passano dei tormentoni, che siano creati dai social, che siano comunque di artisti in particolare, ci sono questi tormentoni che a volte non piacciono, che escono un po' dalle orecchie. Te lo ricordi all'epoca il Gangnam Style?
0: Sì, sì, è stata un po' l'ascesa anche di YouTube, ha fatto un sacco di
1: visualizzazioni. È il video più visualizzato nella storia di YouTube.
0: Ma
1: Gangnam
0: poi
1: Style.
0: C'erano anche tante cose, cioè ad esempio quella era una coreografia, no? Immagina, sì, quante volte quella coreografia è stata riproposta alle scuole di ballo, ai centri estivi dei bambini,
1: all'animazione.
0: Magari in discoteca un po' meno, non lo so, tu ti ricordi che ballavano Gangnam Style?
1: Ma sì, la mettevano nel momento un po' di...
0: Ma la gente non è che la ballava come la ballava lui, però.
1: Come no?
0: Sì, tutti
1: ma
0: così.
1: Ma che non ci vergognavamo di fare niente noi,
0: bei tempi, sono cambiati. Magari c'è anche qualche canzone italiana che è diventata un tormentone, forse The Colors,
1: sì,
0: Mahmood,
1: sì,
0: con Saldi,
1: anche tutta
0: Saldi,
1: anche tutta cellulari della tua copia,
0: forse più tutta, cioè allora è più, tutta più famosa Soldi, però è stata più tormentone Tutta Gold.
1: Sì.
2: Radio Bella e Monella, tutta

0: Max Pezzali, lo strano percorso, che poi bisogna fare una bella distinzione.
1: Vai.
0: Tra tormentoni, quindi tormentoni dell'estate, che può essere la canzone magari The Colors, sì, bellissimissima di Alfa, bellissima di Annalisa, no?
1: Sì, anche. Sì.
0: E poi ci sono i pezzi come questo, come quelli che abbiamo citato prima, che rimangono, no? Veramente rimangono quasi nella storia. Nulla togliere agli altri che abbiamo citato, però rimangono più indelebili, ecco.
1: Esatto, perché il tempo ha fatto il suo corso, no? Quando diciamo che i pezzi quelli belli vengono pensati e vengono prodotti anche nel giro di mesi e non di settimane, danno questo risultato. Ci sono dei tormentoni conosciutissimi che facciamo un po' un rispolveriamo, tipo Roma Bangkok, la ballano ancora tutti.
0: Sì, la cantano tutti a una festa,
1: non può mancare.
0: Vorrei ma non posto.
1: Vorrei ma non posto.
0: E Fedez.
1: Sì, l'esercito del selfie, te la ricordi?
0: Sì. Beh,
1: carina anche questa,
0: noi.
1: Senza pagare, anche qua J-Ax e Fedez. Poi abbiamo c'è stato il momento di Rovazzi con Andiamo a comandare.
0: Ecco, forse una canzone che è diventata tormentone, però è una di quelle canzoni che poi secondo me nel tempo rimarrà, quindi tra 15 anni, 20 anni, 25 anni si canterà ancora, è Riccione di Tommaso Paradiso.
1: Sotto il sole, sotto il sole, i dei giornalisti. Sì,
0: i dei giornalisti secondo me rimarranno.
1: Anche come si chiama, Completamente.
0: Bellissima, sì, sì. Beh, insomma, hanno tirato fuori qualche bella chicchetta.
2: Radio Bella e Monella.

0: Vabbè, entra anche lui
1: Shade
0: in questa classifica dei tormentoni.
1: Bene, ma non benissimo. Ancora adesso la canto.
0: Forse la, forse la più tormentone delle sue. Bene,
1: sì.
0: O benissimo.
1: Sì, sì, sì. Secondo me sì.
0: Ce ne sono tante. È arrivato anche qualche titolo da parte vostra al 393-736-170. Beh, ci sono i fans di Tananai che scrivono Tango. Sì, bella canzone,
1: ma è
0: però,
1: triste.
0: Però, da addirittura definirla tormentone.
1: No, no. Mm. Secondo me quando è partita Annalisa con Mon Amour, bellissima. Sì. Cioè...
0: Beh, poi anche quelle che ha fatto con Fedez, quindi disco, è Disco Paradise. Che ha fatto con
1: la Disco Paradise, la Disco Paradise, bravo, bravo. Poi
0: invece
1: c'è
0: la Dolce Vita e Mara Sattei.
1: Mara Sattei.
0: E Fedez.
1: Esattamente. Bravo, con Tananai anche.
0: Anche con Tananai,
1: c'è
0: è vero.
1: Tananai,
0: è vero.
1: Lì,
0: però si può dire che è un po'. Dov'è Tananai?
1: Dov'è Tananai?
0: La domanda è: dov'è Tananai?
1: Penso sia occupato con Kami Hawk.
0: Ah, sta amando?
1: Sta amando.
0: Vabbè, dai, ci sta. Ognuno ha i suoi periodi dove si perde in altre cose.
1: Sì. Pamplona. Fabri Fibra dei giornalisti. Tanta siamo roba. Come Vittoria Pamplona.
0: Fabri Fibra. Per la nostra generazione.
1: Tranne te.
0: Tranne
1: applausi per Fibra.
0: Vip in trip. Ce ne sono davvero un milione.
1: Tante, le so tutte.
0: Forse la più famosa, tranne te, perché poi è stata anche cantata.

0: Sotto costo è off.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: 14.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
4: Il 12 e 13 settembre il Pala Crisafulli ospita il quadrangolare del secondo trofeo Città di Pordenone. Le pantere dell'Imoco Volley Conegliano saranno impegnate nel capoluogo friulano per una delle uscite di preparazione prima dell'inizio del campionato. Simone Fregonese, responsabile comunicazione e marketing di Imoco Volley.
5: Buongiorno a tutti. Allora, è stato un grande inizio di stagione fino adesso, anche se abbiamo ancora la squadra a metà, perché tutte erano impegnate nell'altra metà con gli europei o i campionati sudamericani, arriveranno alla spicciolata. Questa settimana, prima del torneo di Pordenone, avremo ancora impegni importanti. Poi sabato e domenica, questo importante torneo, la seconda edizione a Pordenone, al Pala Crisafulli. C'è tanto entusiasmo, già la prevendita sta andando bene, ma ci sono ancora posti. Si gioca sabato la Prosecco Doc, il Imoco Volley gioca alle 20:30, sabato, prima c'è l'altra partita tra Bergamo e Talmassons, sabato giochiamo sabato sera col Panathinaikos di Atene, una sfida internazionale, e poi domenica 15:30 e 18:30 le finali, e poi abbiamo anche Silla che torna e l'Inter Manfredini, la nuova azzurra che invece ha finito in giochi del Mediterraneo. Quindi sabato e domenica Pordenone, e bisogna fare anche un grande applauso a proposito di assenti a coach Santarelli, che ha vinto il campionato europeo con la nazionale turca come capo allenatore, battendo ahimè l'Italia con due pantere, Sara Farr e Merit Adigue, anche loro le vedremo nei prossimi giorni.
4: Grazie a Simone Fregonese, responsabile comunicazione e marketing di Imoco Volley.
5: Grazie a tutti e ci vediamo a Pordenone, e poi dal 4 ottobre in poi inizia la stagione del campionato al Paravento.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: è Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola qui su Belle Monella, prima canzone della nostra terza e ultima ora per quanto ci riguarda, quindi sì. Ci insieme, perché sì. La Dallan va avanti
1: e io vado avanti questi giorni. Hanno detto labbra rosso Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera,
0: hai risolto un bel problema, ma va bene così. Mille
1: poi me ne restano,
0: incredibile
1: mille.
0: Come ci sono alcune canzoni che le devi cantare fino al ritornello, se no non ti viene il titolo.
1: Vero.
0: Hanno buttato fuori anche Cuoricini, chi è che l'ha scritto? Sonia, la nostra ascoltatrice.
1: Sì, Cuoricini dei Come Cose.
0: Sì, anche loro, effettivamente. Lui mi capita spesso.
1: Lui
0: sta facendo delle canzoni, ha fatto uscire un po' di canzoni, mi è capitato spesso. E chissà, magari potrà avere.
1: Fausto dovrebbe chiamarsi.
0: Faustino. Magari potrà avere super successo. Adesso, se volete, il successo è tutto vostro, perché potete cantare di nuovo quella canzone che fa.
1: 393 7366 170, scaldiamo la voce con Cesare Cremonini.

0: ecco, una cosa che non mi piace tanto, però è di moda, lo fanno in tanti ed effettivamente alcune sono carine, è quando rifanno le canzoni che sono già famose, le devono rifare, non mi piace.
1: Sono gusti, dipende poi anche qual è il risultato. Il risultato che voi potete dare cantando una canzone, perché c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Estasi, ecstasy di
1: Fred De Palma. Sì.
0: Ecstasy.
1: Mi va di in ecstasy.
0: No, ecstasy.
1: Ecstasy, mi va di in ecstasy.
0: No, è con la X.
1: È con la X.
0: Va bene, è arrivato il momento di andare a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Sulla maglietta c'è scritto, stasera faccio la brava, ma per non c'è chiuso la disco. Quando tirai una casa e stavo in tacchi e canto un metro da qui cantando bevilo, bevilo,

0: Stella.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica di ultimo. È lei che mette la parola fine all'ultima, anzi alla penultima mezz'ora.
1: Nella prossima vi ricordiamo i prossimi eventi con Bella e Monella.
0: Si dice next event. Sì.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€ in store, app e su decathlon.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Sotto costo e off.
14: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
15: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
16: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
19: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
19: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
11: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
22: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La pillola degli anni, qui su Bella e Monella, tre canzoni, Giorgia, Alex Baroni e Annalisa.
2: E c'è ancora Mare, La distanza di un amore, poi all'inizio c'era House Party.
0: Bella e Monella.
1: Si era tipo incantato il disco.
2: Sì,
1: House Party. Noi vi ricordiamo i nostri eventi, l'abbiamo detto, i nostri next. Il primo è quello del 12
2: di esatto di sabato 12 settembre, che ci vedrà protagonisti con l'evento attesissimo degli anni. Saremo alla Prealpi San Biagio Arena, alla festa dello sport di Conegliano.
1: Ci sarà Monica Morgan, Andy Mancuso, protagonisti ovviamente degli anni, quindi grande party dedicato alle canzoni, ai tormentoni e ai ricordi della musica che ha fatto la storia.
2: Sì.
1: Dalle ore 20:30 di sabato appunto arriva la musica di Radio Bella e Monella.
2: Mi raccomando, segnatelo nel calendario, dalle 20:30 ingresso libero, sabato 12 settembre arrivano gli anni con Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.

0: Altro evento importante di cui siamo orgogliosamente media partner è la Montebelluna in Rosa, domenica 20 di settembre.
1: Corri o cammina con noi, c'è la 5 alla 10 km per sostenere la LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
0: Ogni passo conta, anche il tuo. Iscriviti subito su montebellunainrosa.it.
1: Montebelluna in Rosa è domenica 20 settembre, media partner Radio Bella Monella.
2: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
3: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: chiacchiere, e che musica, e che bella, e quanto sei bella.
1: Grazie. Prego. Che carino, ma insomma le due pere che abbiamo preso ieri sera.
0: Vabbè, però grande partita.
1: Allora,
0: posso dire, la bellezza, siamo... la, ti ricordi tipo Inter, vedi c'era sempre l'Inter.
1: Barcellona.
0: Inter Barcellona.
1: Sì, me la ricordo.
0: O Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Inter Real Madrid di ieri, sono quelle partite che... si dovrebbero vedere più spesso. E quelle bambine che fanno sognare anche i bambini, no? Che i bambini guardano la TV.
1: Quelle
0: dicono,
1: bambine?
0: Guarda, i bambini, le bambine. E dicono: guarda che bello lo sport, il calcio.
1: Di quello che hai detto nel fuori onda, che l'Inter ieri.
0: Ma l'Inter è fortissimo.
1: Ha giocato benissimo.
0: Ma guarda, che io ho sempre detto che l'Inter è straforte. Poi lascia stare la rivalità che ovviamente c'è con la mia squadra. Ma l'Inter negli ultimi anni sta aprendo un ciclo importante. Non a caso è arrivata due volte in finale di Champions League.
1: Ma secondo te ha meritato di perdere ieri?
0: Ma in realtà è una partita, è stata una partita un po' pazza. Cioè l'Inter si è fatta praticamente due gol da soli. Però il Real Madrid ne ha sbagliati 3-4 nel secondo tempo. Barra paratone di Martinez. Quindi in realtà poteva finire... qualsiasi risultato.
1: Io avevo detto 2-1 per Real Madrid, per l'Inter
0: poteva finire 4-0 per il Real,
1: sì.
0: Come poteva finire 3-2 in remonta dell'Inter, poteva finire in qualsiasi
1: fatto
0: risultato.
1: Sta che con i pronostici io mica tanto bene, eh.
0: Vabbè, però la Champions League l'avevi presa l'anno scorso.
1: È vero, è vero.
0: Step by step, ti devi ancora riscaldare. Radio Bella e Monella.

0: bambina cattiva. Io rimango, Dami, io ti saluto, ci sentiamo domani, va bene?
1: Ci sentiamo domani, io e te, sì. E noi con loro.
0: Sì.
1: Ci sentiamo
0: stasera?
1: In privato, eh? Io con loro, che
0: dove?
1: C'è la replica di Bella Disco.
0: Stasera?
1: Sì, e poi domani.
0: Da che
1: 12.
0: Ora stasera?
1: Da che ora? L'ora? Lo di... Com'è che faceva il proverbio?
0: L'ora
1: tipo,
0: di ieri
1: se l'è portato
0: quest'ora.
1: Via al vento, una roba del genere.
0: Eh?
1: Il numero del mulino a vento.
0: Ma queste cose
1: e il numero se l'è portato via al vento.
2: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: Mozzarella STG Latteria Solino. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
6: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 15 in punto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: In questo appuntamento di Voci del Territorio andiamo a conoscere l'attività di Sistemi Pordenone Udine e Vicenza. È con noi Marco Bianchi, amministratore delegato proprio dell'azienda.
4: Buongiorno, buongiorno a lei.
3: Quali sono i servizi che offrite?
4: Noi siamo un'azienda che si occupa di software gestionali. Il nostro target sono le aziende, sia in ambito produttivo, in ambito di servizi e commerciali, oltre che tutto il mondo dei professionisti, commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati. Noi forniamo a queste aziende, a questi studi, tutti i servizi di supporto per poter utilizzare al meglio i software sistemi. E come dice il nostro nome, siamo una società che ha più sedi. La connotazione geografica per noi è un valore che riteniamo strategico per poter fornire questi servizi di prossimità alla clientela del territorio. Solo vivendo in questi territori si riesce ad essere veramente vicini e a fornire il servizio che l'imprenditore o il professionista si aspetta.
3: Potete ascoltare l'intervista completa sul sito classe1.it alla sezione podcast.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: da cantare.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Bella e Monella, tutta

Achille Lauro, la città degli angeli, ad aprire la nostra ora in solitaria. Tre con Damiano nella pausa pranzo, Paciorotto e Scorchiarella. Una in solitaria che è quella che fa di solito Alvise. Ciao, buon pomeriggio a tutti, io sono la Dallana, siamo a metà settimana finalmente. Oggi c'è stato veramente un tempo un po' ballerino, ha rinfrescato, c'è comunque gente che si lamenta e non capisco perché. Comunque ci sta, oggi una bella giornata di pioggia, speriamo che non piova nel weekend, appunto, visto che ci sono eventi con Radio Bella e Monella. Saluto quelli che stanno lavorando, saluto Lucia, Alberto, ovviamente c'è anche Francesca e Federico che sono in ufficio e mandano sempre tanti bacini e tanti saluti. Saluto tutti quelli che hanno giocato con noi, che hanno portato a casa insomma dei biglietti per questa bellissima iniziativa a Palazzo Zuckerman a Padova. Sappiate che c'è la possibilità di vincere ogni giorno, non vi preoccupate con la parola misteriosa. Vi ricordo che Bella Monella è tutta da cantare, e quindi cosa si fa? Si canta e si ascolta un sacco di musica. C'è Da Sup insieme a Tedua, questa è Dimmi che c'è su Bella Monella, tutta da cantare.

detto ti amo, Sara Toscano su Bella Monella. A proposito, siamo in tema, perché nulla accade per caso. È possibile essere amici con il proprio ex? Può succedere? Messaggi continui, confidenze, priorità emotiva. Quando l'amicizia con l'ex può diventare un problema per la nuova relazione? È interessante vedere questo bell'articolo. Allora, essere amici con un ex non significa automaticamente avere ancora dei sentimenti o comunque ancora dei rapporti. Questo è assodato. Dopo una rottura può rimanere un rapporto sereno, ci può essere insomma anche un passato di matrimonio, figli, amicizie comuni, ambienti condivisi che dicono vabbè dai, noi continuiamo ad andare d'accordo. Ma quando l'ex diventa un amico e soprattutto si inizia a frequentare qualcun altro di nuovo, può creare dei problemi. Quando diventa una red flag, perché adesso va di moda, green flag, red flag. Red flag ovviamente vuol dire che non va bene, green flag vuol dire che va bene. Quindi messaggi continui, conversazione a tarda notte, a quegli orari che dici ma scusa, ma chi è che ti scrive a queste ore? Tac, il messaggio dell'ex. Dei flirt, delle confidenze molto personali che magari non dite neanche al vostro attuale fidanzato, al vostro attuale compagno, crea un legame che occupa più spazio di quello che dovrebbe occupare. Quindi io non parlo con il mio ragazzo attuale, però il mio ex sa tutte le mie confidenze, tutti i miei segreti. Ecco, questa è palesemente una red flag, quindi una bandierona rossa che dice no, non tutte queste confidenze, siamo ex.

parlando di ex, è giusto tenerli come amici? Ci scrive lei, secondo me mai, non esiste, chiuso è chiuso, tranne ovviamente se ci sono figli in mezzo, da parte di nessuno dei membri della coppia. Tutto ciò che va oltre il ciao, come stai? E cioè, se ci si vede in giro è red flag, secondo me. Beh, diciamo che lei, Giulia, ha le idee ben chiare. L'ex non deve rimanere amico, capito?

0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
7: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
8: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
15: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delix.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
15: Delix.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delix.it.
15: Delix, il tuo partner al lavoro.
16: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
17: Ageo!
16: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
18: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
19: Tu lascia fare, sempre polemico.
20: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
21: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
22: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
23: Perché Nova, del gusto è la prova.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
17: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ringraziamo come sempre il nostro Antonello Cerri per averci regalato questa pillola di Italiano. Abbiamo ascoltato i Bundabash con Giusy Ferreri, Amore Capoeira, Lucio Dalla con Attenti al Lupo, e all'inizio c'erano Purple Disco Machine versus Lucio Battisti con Sì, Viaggiare.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di ex, di rapporti con gli ex fidanzati, ex fidanzate, quando si trasformano in red flag. Allora, troppi messaggi, troppe chiamate, troppe confidenze ovviamente non fanno bene alla relazione che state vivendo in questo momento. È stata pubblicata una ricerca che ha individuato motivazioni differenti per restare amici dopo una relazione, tra cui affetto, fiducia, risentimento e comunque ragioni anche pratiche. Una relazione amichevole in realtà può funzionare quando esistono trasparenza e limiti che vengono condivisi, limiti segnati belli chiari, quindi evitare ambiguità, non nascondere incontri o conversazioni, soprattutto non trasformare l'ex nella principale persona a cui confidare emozioni e problemi di coppia. Se voi siete rimasti amici con il vostro ex o con la vostra ex e nascondete il fatto di esserci rimasti amici o comunque di uscirci, allora c'è qualcosa da nascondere, allora c'è qualcosa da dire all'attuale compagno o all'attuale compagna. Quindi secondo me è giusto essere trasparenti fin da subito. State conoscendo una nuova persona, dite: guarda, io ho vissuto una storia molto lunga, ho passato del tempo con una persona al quale sono rimasta affezionata, sappi che è rimasto questo rapporto. E queste cose vengono già fissate fin dall'inizio, non che un giorno uno arriva e dice: ma non mi avevi detto che sentivi il tuo ex?
2: Radio Bella e Monella.

0: Tomasini, il mondo che non c'era il 2004 su Belle Monella. Parliamo di ex, mi piace anche leggere i vostri messaggi che arrivano al 393 7366 170. Ciao Leonora, io ho avuto un bellissimo rapporto con la mia ex per tanti anni finché non ho conosciuto la mia attuale compagna, ho preferito chiuderne per non creare ulteriori problemi. Ciao, un bacio, siete forti. Allora, avevi qualcosa da nascondere? No dai, scherzo. Non tutti sono disposti a stare con una persona che a sua volta ha un bel rapporto con l'ex, ma secondo me questo è sinonimo anche di insicurezza. Cioè, se io ho paura dell'ex del mio attuale compagno, che problemi ho con me stessa? Quanto sono insicura da 1 a 10? Perché ho paura che quell'altra persona mi porti via, tra virgolette, la persona che sto frequentando? Non lo so, tanti, tanti aspetti positivi, tanti aspetti negativi. Vedete un po' voi, se poi magari eravate sposati, avete dei figli, è normale avere dei rapporti, anzi me lo auguro che abbiate dei buoni rapporti. Ex o non ex? Questo è il dilemma, diceva Shakespeare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ehi, fatti viva.

0: Giorgio.
1: Elisa, Giuliano San Giorgi, ti vorrei sollevare una delle canzoni più romantiche. Era il 2009 su Bella Monella. Tutta da cantare, cantiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: abbiamo terminato anche quest'ora in solitaria. Io sono la Dallan, vi mando un beso e vi do appuntamento a domani dalle 12 alle 15 con la pausa pranzo, Paciarotta e Scorcherella con Damiana Menta, e poi ricomincio dalle 15 alle 16 ovviamente in solitaria. Vi lascio con Andrea Ferrara, ciao, buon mercoledì, a domani.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: Radio Bella e Monella. Sulla luna. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora le 16:02.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per traffico intenso. E fumo tra il bivio di ramazione Roma Sud a 1 Milano-Napoli e San Cesario, questo per un incendio. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Torino, coda tra il bivio a 4 raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est per traffico congestionato. È tutto.

0: gioiale da cantare.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza.
5: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
4: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
5: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
4: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. Bella e Monella, tutti.

Belle Monella, è il momento di cominciare con questo maledetto giorno, ragazzi. Quanta pioggia è caduta, eh? Almeno qui intorno, poi magari voi ci ascoltate dal sole, dai Caraibi, con la spiaggia sotto i piedi e il mare davanti. E nel frattempo vi facciamo ascoltare la sigla.

Bonavisi è ancora in giro a mangiare sushi e cose molto molto molto prelibate, vestito anche in maniera strana. Dopo, quando tornerà, chiaramente lo prenderemo in giro a dovere, ok? No, adesso le persone dicono: ma la farei passare liscia? No, no, no, mi divertirò tanto, ma davvero tanto. Comunque un abbraccio a lui che tornerà fra pochissimo. Nel frattempo un abbraccio anche alle persone che sono ai Caraibi in questo momento, che stanno ascoltando, come dicevo prima, con la spiaggia sotto i piedi e il mare davanti, perché comunque anche loro, seppur maledetti, perché diciamocela, anche loro sono nostri ascoltatori che amiamo. Ma nel frattempo, per tutti gli altri, quelli che magari sono imbottigliati nel traffico sotto l'acqua, l'acquazzone, quelli che sono al lavoro, quelli che sono appena usciti, quelli che stanno comunque andando in vacanza, quelli che stanno tornando, è il momento di fare un gran respiro profondo e dire: ah, quanti ricordi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare?
1: Forse un po' meno. Gianni Nannini è meraviglioso errore. Forse è proprio quello, no? Cioè, il meraviglioso errore, quello di vedere le balene volare. Però dai, c'è tutta la poetica dietro. Salutiamo Gianna, straordinaria, sempre bellissima, sempre fortissima. E adesso però parliamo di altra musica, ok? Perché lo sapete, il mercoledì è dedicato alle news di stampo musicale, quindi andremo un attimo a capire quali sono le cose che sono successe nel mondo della musica. Dopo aver creato grande hype, peraltro, sui propri canali social, con un video misteriosissimo, Elisa, ok, ha finalmente sciolto la riserva sui suoi prossimi progetti musicali. E no, non stiamo parlando della nostra Elisa della mattina, che salutiamo, un salutone Elisa, un salutone anche a Paolo. No, parliamo di Elisa, la cantante, la cantautrice, che ha ufficialmente, appunto, annunciato l'uscita del suo nuovo album di inediti, chiaramente, intitolato Kintsugi, prevista per il prossimo 27 di novembre. Quindi manca un po' di tempo per gli appassionati di Elisa, mancano 2 mesi e passa, insomma, e dopodiché potete ascoltare altre grandissime canzoni di una delle voci italiane più belle, forse della storia addirittura.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Safe, parlare d'amore su Bella e Monella. Non parliamo d'amore, Safe, mi dispiace, anche se sicuramente in questi concerti di cui tratteremo adesso qualche amore è scoppiato e scoppierà, ok? Però parliamo di musica, lo sapete, in questa nostra prima mezz'ora del mercoledì. Parliamo adesso dei futuri concerti, o meglio di quelli di questa sera, quindi ormai tanto futuri non sono. Se avete già i biglietti, bene per voi; se non li avete già, magari vi avvicinate, siete vicini, potete anche scoprirlo. Partiamo da questo: Biagio Antonacci sarà a Brescia, a Gardone Riviera, ok, l'anfiteatro del Vittoriale. È vicino, no? Se siamo in zona potrebbe anche essere raggiungibile. I Pooh invece sono a Caserta, alla Reggia, concertone incredibile, Piazza Carlo di Borbone. Emma Marrone sarà a Milano, all'Ippodromo. Noemi a Zafferana Etnea a Catania. Noemi, per favore, con calma, distante dalla fine del palco, ti prego, ti prego. Levante sarà a Segrate, Riccardo Cocciante a Vigevano, provincia di Pavia, Dargen D'Amico a Reggio Calabria. E la cosa divertente di Dargen è che c'è scritto, veramente nelle varie fonti, c'è scritto Reggio Calabria da definire. Beh, ragazzi, avete giusto 8 ore, insomma, per definire dove sia il concerto. Sarebbe divertente saperlo. Fabio Concato è in finale, appunto, non a Finale Ligure, ma a Diano Marina, Imperia. Siamo tipo vicini. Cioè, non volevo farla sta battuta, però è quasi riuscita. Radio Bella.

0: bravi.
1: La voce di Coez, ci vuole una laurea a chiudere questa nostra primissima mezz'ora. Ci prendiamo una pausa, non una laurea, quella serve un po' più di qualche secondo, poi torniamo e arrivano i titoli di notizie casuali. Anzi, prima ancora giochiamo, va bene? Dai, meglio. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Gli anni. Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per Gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, Gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
14: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
17: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: 10 anni su Bella e Monella.
1: Ma grazie per questo incredibile trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Eros Ramazzotti con Dove c'è musica, prima Gemelli diversi con Musica e prima ancora Raff con Siamo soli nell'immenso vuoto. Grazie
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella Si gioca con
1: il personaggio misterioso. Allora adesso ve lo spiego, perché io sono gentilissimo sempre. Il gioco è facile, basterà indovinare il personaggio che descriverò tramite i miei indizi. Due indizi difficili e due indizi facili. Potete rispondere quando volete, cioè tecnicamente anche adesso, solo che non sapete niente, assolutamente niente, capito? In palio metto una maglia di Bella e Monella, va bene? Tutto al 393-7366-170, il numero della diretta, va bene? Gli indizi quali sono? Ha vinto due premi Lunezia. Sto cercando di, ma Lunezia che cos'è? Vabbè, ha vinto due premi Lunezia, è diventato famoso nel 1999, è bolognese e vive ancora oggi a Bologna, se non sbaglio non dovrebbe aver cambiato la residenza, almeno questo è sicuro. Cantante solista che prima faceva parte di un gruppo. Dai che semplice, di che personaggio stiamo parlando?
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Sanremo sogna di volare in Negrita direttamente dal 2005. Sembrava facile questo gioco, e in effetti lo era, anzi lo è assolutamente. Gli indizi per indovinare il personaggio misterioso di cui stiamo parlando per portarsi a casa la maglia di Bella e Monella erano questi quattro. Ha vinto 2 premi Lunezia, è diventato famoso nel 99, è bolognese e vive ancora oggi a Bologna. Ho controllato, è vero. Cantante solista che prima faceva parte di un gruppo. Di che personaggio stiamo parlando? Ecco, un po' di risposte anche strane, molte chiaramente corrette, sentiamo.
1: Ciao, per caso la risposta all'indizio è il mitico Vasco Rossi?
0: No, scusami, no, non è così che funziona, anche perché Vasco, se non erro, non è di Bologna, anzi sicuramente è di Zocca. Siamo vicini, ma non è Bologna, capito? No, assolutamente non è lui. Poi, ciao, il personaggio potrebbe essere Neck? Nemmeno, Neck è di Sassuolo, quindi proprio zero assoluto, mi dispiace. Non sono nemmeno di zero assoluto, giusto per dirlo, ma era ovviamente il Cesarone Cremonini. In tanti avete risposto correttamente, però solo una persona si porta a casa il nostro premio, l'ambita maglia di Bella e Monella, che così se l'è aggiudicata lui, Antonio, rispondendo subito, velocemente anche, Cesare Cremonini. Bastava scrivere questo, non Cesarone, quello è un mio vezzo, insomma. Però Cesare Cremonini. Bravo Antonio. Radio Bella e Monella.

0: sì, confermiamo, è di zocca, Si è agitato anche lui, ci ha scritto subito, ragazzi, non vi permettete. Il Vasco Rossi, il Blasco, gli sbagli che fai a chiudere questa nostra prima ora insieme. Fra pochissimo, dopo avervi fatto giocare, sì, arrivano i titoli di Notizie Casuali.
1: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
6: Il buongiorno si vede dal mattino.
7: Buongiorno Unca!
8: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
9: Non potete perdervelo!
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.

0: ascoltare.
1: Ora 17 e un minuto.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Aria fresca e piogge stanno interessando l'Italia e in arrivo un cambiamento sostanziale rispetto a quanto abbiamo visto finora, ha segnalato Bernardo Gozzini, direttore del consorzio LAMMA del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ma con l'arrivo del maltempo si moltiplicano le allerte. L'instabilità è in estensione a tutte le regioni del centro-nord, dal Lazio fino al settentrione. Si chiama Grandinometro ed è l'app creata da Davide Agostini, 21enne padovano, studente di economia, che sta facendo parlare di sé in Italia e non solo. L'applicazione per smartphone promette di prevedere dove colpirà la grandine in arrivo. In pochi giorni l'app è stata scaricata su migliaia di dispositivi mobili, conseguenza delle improvvise condizioni meteo avverse a cui assistiamo. Prosegue la mostra internazionale d'arte cinematografica, la Biennale di Venezia. In concorso altri tre film, Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, interpretato da Alba Rothbutter, Il fuoco che ti porti dentro di Eduardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella, e Dau di Ilya Zanowski. Fuori concorso presentato Place to Be di Cornel Mandruxo con Pamela Anderson. È tutto.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Canter!

qui su Radio Bella e Monella ad aprire questa nostra seconda ora, l'ultima canzone, che in realtà è prima canzone, sì, perché così, perché va ad aprire, capito? Potevamo metterla alla fine, sarebbe stato simpaticamente divertente, forse no. Signori, è il momento adesso, ve l'ho già detto, ve l'ho già annunciato, il momento dei nostri titoli di notizie casuali. Come funziona? Noi abbiamo una ruota, quella della fortuna, quella presa, tra virgolette, insomma, anche rubata un po' a Gerry Scotti, e girerà la ruota, sbucherà fuori un numero, il numero è collegato a un titolo che leggeremo, basta, cioè non vi leggiamo la notizia, non vi spieghiamo cosa vogliono dire certi nomi, non importa, se volete informazioni aggiuntive ve lo linkiamo in chat, dovunque ci scriviate, ok? Anche al 393 7366 170, va bene? Tutto chiaro? Bene, giriamo questa ruota, vai, che è sempre infinita comunque, quando smetterà? Possiamo mettere un paletto lì a bloccarla, eh? E dai, oh, 5071, bel numero 5071. Primo titolo, Temptation Island, Alfred Ekator. Si dirà così, vabbè, Alfred Ekator diventa papà. È nato il primo figlio, la foto con la compagna Marta Capuozzo. Abbiamo anche la foto, però non possiamo dirvi nient'altro, perché appunto è così che funziona questa rubrica, i titoli di notizie casuali. Radio Bella e Monella.

0: La poesia di ultimo, Neve al sole. Neve al sole che tra l'altro potrebbe essere un prossimo futuro abbastanza plausibile, visto la temperatura che sta calando. Però apprezziamola, dopo tutto sto caldo, ragazzi. L'apprezziamo assolutamente. È il momento di andare avanti con i nostri titoli di notizie casuali. Come funzionano? Ve l'ho già detto, c'è una ruota della fortuna. Giriamo, spunca fuori un numero, sbuca e spunta, quindi insieme sbunca, ok? Fuori un numero, questo numero è legato appunto a una news. E noi vi leggiamo semplicemente il titolo, senza darvi spiegazioni di nessun genere. Gira questa ruota, vai! Eccola qua. È un momento emozionante, immagino la gente in trepidante attesa, eh? Vediamo un po'. Oh, eccolo qua. Oh, 3020,10. Ma c'era anche il 0,10? Vabbè, non importa. Comunque, secondo titolo di notizie casuali. Belen Rodriguez, parole al miele per Emma. Non so cosa stai facendo, ma sei più bella del solito. Il commento inatteso. Qualcuno potrebbe dire anche cioè non possiamo dirlo, però comunque, vabbè, comunque sì, il commento era sicuramente inatteso.
1: Radio Bella e Monella.

0: Ne abbiamo parlato prima di lei, Noemi, tu cosa fai questa sera? Lei è in concerto questa sera, quindi giusto per ricordarvelo. Comunque abbiamo un ultimo titolo di notizie casuali, lo sapete come funziona, c'è una ruota che gira, la ruota della fortuna, quella presa al buon Jerry Scotti. Questa ruota farà sbucare fuori un numero, questo numero è legato a un titolo che voi vi leggeremo, ma così, senza se, senza ma, boom e poi via, poi saluti, capito? Ruota, vai! Vediamo un po' quanto gira. E gira, sempre di più, signori. Ma è incredibile, ma insomma, vediamo se sarà più seria questa volta. Oh, 484 verde. So perché c'è anche il verde, ma va bene lo stesso. William e Kate, torniamo in Regno Unito. Il piano contro Harry e Meghan. Ignorarli li farà infuriare. La strategia del silenzio dopo il ritorno nel Regno Unito. Ora, io non so cosa stia accadendo nel Regno Unito. Questo non è commentare la news, tranquilli, però. Ma lasciateli stare, ma perché stanno litigando questi qua? Ma poi il silenzio, ma cos'è? Ma dove siamo? Alle medie, ma dai!
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: chiudere questa nostra, cos'è, terza mezz'ora? Comunque è il giro di boa, ragazzi, siamo a metà esatta del nostro mercoledì e quindi anche della settimana. Piccola pausa adesso, fra pochissimo parliamo di classifiche.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: ancora il nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Fred De Palma con Ecstasy, Pino Daniele con Un cielo senza nuvole e Annalisa Hugel con Mon Marianella Meshup. No, mi stavo bloccando sul Pino, Pino internazionale, ragazzi. Grazie, questo è l'Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E adesso è arrivato il momento, in apertura di questa nostra seconda parte del mercoledì, e quindi seconda parte di settimana, tornano le nostre classifiche. E se di solito facciamo una classifica, insomma, sulle statistiche, sulle cose importanti che succedono nel mondo, in Italia, oggi facciamo una classifica di quelli che sono in realtà stati primi in classifica. Non parliamo di questioni musicali, ma parliamo di record, ossia i record più strani, oh, va bene? Non sono messi in ordine, sono semplicemente i record più particolari che possiamo raccontarvi. Partiamo dal primo: l'uomo vivente più alto è Sultan Kosen, alto 2,51 m, e lui, turco, detiene il record mondiale dal 2009. Ora, non è che sia cresciuto nel 2009, semplicemente probabilmente quello che prima deteneva questo record l'ha perso perché non è più vivente, questo è il concetto. Secondo, la lingua più lunga, la lingua di Nick Stroberl, misura 10,1 cm dalla punta al centro del labbro superiore. Fa un po' impressione da vedere, però è lunga. Sì, può addirittura mettere una carta di credito per lungo sulla lingua e tenerla tranquillamente. Terzo posto, un'apertura della bocca di oltre 10 cm, parliamo di Isaac Johnson, che riesce ad aprire la bocca appunto verticalmente per 10,196 cm. Diciamo che una pallina da tennis ha un diametro di circa 6,5 cm, una cosa del genere, e entrerebbe senza nessuna difficoltà. La pelle che si allunga, al quarto con Gary Turner, questo l'avrete anche visto, passava tantissimo in TV quando lo passavano come Guinness World Record. Lui si allunga la pelle, cioè la tira, e può allungarla tantissimo, tipo 15,8 cm dalla carne, abbastanza impressionante. E l'ultima per questa prima tranche, oltre 13 metri di unghie, parliamo di Diana Armstrong, che non si taglia le unghie delle mani, ovviamente, dal 1997. E sarebbe ora.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 1995, Giorgia, come saprei, canzone straordinaria, voce incredibile, signori, siamo nel bel mezzo delle nostre classifiche. Oggi non parliamo di cose in ordine, perché parliamo di record. In realtà ne abbiamo una decina, siamo al sesto che vi elenchiamo, ok? I record più strani, più particolari, insomma. Il sesto è questo: i piedi più lunghi di un foglio A4, quindi i piedi più lunghi del mondo. Il piede destro di Jason Orlando Rodriguez Hernandez, certo, anche di nome non scherza, misura 40,5 cm, e sinistro 40,47 cm, tipo, quindi poco meno del 50. Sono oltre 10 cm più lunghi del lato maggiore di un foglio di A4, quelli che insomma utilizziamo più spesso. Particolari, chissà che scarpe compra. Occhi fuori dalle orbite al settimo, 12 mm fuori, una cosa inverosimile. È Kim Goodman, chi bazzicava nei vari Guinness World Record, se la ricorda, è sempre lei, non è cambiata, è lì, ragazzi, è straordinaria. Ottavo posto, anche lui non è cambiato, perché nessuno potrà superarlo, secondo me. Un singhiozzo che ha durato 68 anni, parliamo di Charles Osborne, che ha iniziato ad avere il singhiozzo nel 22, l'attacco poi è terminato improvvisamente soltanto nel febbraio del 90. 68 anni, ok? Senza mai perdere un colpo. 430 milioni di singhiozzi. Inaccettabile. Capelli lunghi invece, 5 metri. Parliamo di Xie Keping nel 2004, 5 metri e 6. Una cosa inaccettabile. Li lasciava crescere dal 1973. E come finale parliamo di lui. Ne abbiamo già parlato prima per quanto riguardava l'apertura della bocca, ma non è lo stesso, però anche dentro la bocca può succedere di tutto. 42 denti in bocca, un adulto che possiede normalmente fino a 32 denti, lui va molto più su. Pratpat Murniandi, 42, due dentisti hanno verificato, a quanto pare è vero, non si capisce bene dove li metta, però ne ha 42, è così.
1: Radio Bella e Motori.

0: sempre poetico il Cesarone Cremonini dal 2005 con Maggese. Piccola pausa adesso, fra pochissimo, ultima ora che si apre. Apriamo con le news sotto sopra e poi si rigioca, quindi non potete veramente mancare. Fra pochissimo. Bella e monella, tutta
1: da cantare. Sotto costo è off.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro da AEO. Trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Radio Bella e Monella.
10: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
9: Radio Bella e Monella.
11: Tornare a quando ci bastava vivere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 18.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La Commissione europea erogherà alla Spagna oltre 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione creatasi a Ceuta. La misura a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere del 30 e 31 luglio scorsi. Dall'Italia, con le riforme, l'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42%. La soglia del premio di maggioranza, da risolvere la norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli attende questa sera l'Arsenal per la Champions League al Diego Armando Maradona, calcio d'inizio alle 21. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Lai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Bella e Monella, tutta da...

0: Lo straordinario Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella dalle 18 fino alle 19 anche in questo mercoledì, quindi superiamo, scavalliamo ormai la nostra mezza settimana, è già weekend, lo sapete già, è così che funziona, però nell'ultima ora abbiamo veramente un mare di cose da fare ancora, abbiamo le news sotto sopra che sono già belle pronte, cariche, anche calde credo per voi, perché oggi un po' di calduccio serve, aperto la finestra c'è freschetto, quindi facciamola questa cosa, e poi attenzione perché nella seconda mezz'ora si gioca, vi regalo qualcosa, quindi pronti, scattanti, col telefono in mano, pronti a mandare un messaggio scritto o vocale al 393-7366-170. Nel frattempo noi andiamo avanti con la musica, vi regaliamo altre motivazioni, se ne aveste bisogno, per ballare, per cantare insieme a noi, con la radio tutta da cantare, c'è Annalisa con Mon Amour.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutto.

0: con Echo qui su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento adesso di viaggiare con le nostre news sotto sopra. Ci spostiamo in Nuova Zelanda, dove troviamo Anna Simpson, che no, non è una sorella di Lisa o quant'altro. Aveva 11 anni quando inizia appunto questa storia e ha iniziato a cavalcare Lilac. E voi direte, ah, che bel cavallo. No, era una mucca Brown Swiss, bella grande, però comunque una mucca. I genitori non potevano permettersi di comprarle un cavallo, e il fratello Tim, che aveva avuto poco più 13 anni tipo, le suggerì questa soluzione, che era decisamente poco convenzionale, mettiamola così, però ha funzionato. Lilac ha imparato a correre, Lilac la mucca, affrontare tronchi, saltare ostacoli. Secondo le cronache dell'epoca potevano raggiungere questi ostacoli circa 1,5 metri circa, quindi manco poco, capito? La storia è diventata famosa tra il 2016 e il 2017 e Anna all'epoca aveva già 18 anni, quindi ha continuato comunque a cavalcare Lilac, però attenzione, perché gli è arrivato anche un cavallo, quindi poteva fare anche questa doppia cavalcata vicino a Invercargill. Si dice Invercargill, siamo, come vi dicevo prima, in Nuova Zelanda. Quindi brava, soprattutto alla mucca Lilac. Cioè, ma come fa? 1,40 metri di ostacoli? Ma no, ma manco con i cavalli riusciamo, dai.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Irama Cabana qui su Belle Monella. Signori, andiamo avanti con la nostra news sotto sopra. Questa volta ci spostiamo in Russia, o meglio stiamo online, perché è così che funziona. Perché? Perché su TikTok è esplosa questa strana tendenza che spingerebbe uomini russi a danneggiare intenzionalmente i propri iPhone. E voi direte, sarà qualcosa di patriottico? No, assolutamente. L'origine risale a un video di diverse influencer femminili, appunto, che elogiavano telefoni vecchi e rovinati, definendoli simbolo di viralità. E quindi cosa è successo? Che tutti sono messi a graffiare, bucare, frantumare la scocca posteriore dei dispositivi per conferire appunto questo aspetto vissuto che doveva sembrare virile, una cosa del genere. Qualcuno ha un po' sbagliato, diverse prove insomma di distruzione hanno causato anche dei malfunzionamenti generali nei telefoni o anche un blocco completo degli smartphone proprio. Gli esperti comunque stanno avvertendo: non fatelo, non fatelo. Poi uno dice: vabbè, ma saranno fatti loro, scusami. No, loro dicono: non fatelo, perché magari danneggiando potreste danneggiare anche la batteria, e lì è un attimo che vi esplode in faccia, capito? Non fatelo, per favore.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: caffè e si gioca con il trame spicce spicce.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
3: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
2: Difficoltà?
3: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
2: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
8: Tutta da cantare.
7: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
8: Di Radio Bella e Monella.
7: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
9: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
10: E per cosa, ingegnere?
9: Mi servono i nani. Sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
11: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Minchiomariano.it.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
16: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto home deco, sconti reali fino al 70% solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
18: Musica.
14: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: 44.
18: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
19: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
20: Bella e Monella, tutta

0: con White Girl Wasted. Intanto si gode questa canzone. Comincia l'ultima mezz'ora, è il momento, ve l'ho già detto, signori, si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
0: il tram e speech e speech. Allora il gioco è facile, però io ancora una volta sono gentile e ve lo spiego, va bene? Dovete indovinare il titolo del film partendo dalla trama che vi leggerò, ok? Una trama appunto spiccia spiccia, molto corta però semplice. La trama di oggi è questa: un ragazzo impara le arti marziali da un maestro saggio, affronta bulli e vince un importante torneo finale. Molto semplice. In palio mettiamo una maglia di Bella e Monella. Non mi resta che dirvi, fate il vostro gioco.
2: Radio Bella e Monella.

0: Era molto semplice il gioco di oggi, il trame speech e speech. Un ragazzo impara le arti marziali da un maestro saggio, affronta bulli e vince un importante torneo finale. Qualcuno ha risposto: il ragazzo dal kimono d'oro. No. Non era corretto, mi dispiace, chiaramente era Karate Kid. Ha indovinato lui, Davide, che è stato il più veloce a mandarci il messaggio scritto al 393-7366-170 con detto appunto Karate Kid. Era semplice, bravo Davide.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: And cold and 9 years old. You're the cold.

0: l'ultima del Liga Ligabue, qualcosa per te a chiudere queste nostre tre ore insieme. Noi torniamo domani sempre dalle 16 qui su Radio Bella e Monella. Adesso vi lascio con Rocky, ma prima ancora con lui, con Robby Borillo e i Belli di Gruppo. Ciao Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo, la storia dei tormentoni musicali presentata da Robby Borillo from Los Locos su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: 1995, sì, questo è l'anno che inizia, da inizio questi nostri Belli di Gruppo di oggi. Sono Robby Borillo dei Los Locos, sto parlando di Luca Carboni con la sua Inno Nazionale. C'aveva un video che era una figata pazzesca questa canzone. E poi invece andiamo con un tormentone molto più recente, e tra l'altro lui credo che sia stato scelto come giudice di X Factor di questa edizione del 2026-27, e sto parlando di Irama con Mediterraneo. Buon ascolto, arrivano i Belli.

0: al controllo con questa voce un po' così, ha fatto un po' come Ramazzotti, che inizialmente iniziava normale, poi gli è venuta con la voce nasale, invece Irama c'ha questo pomo in bocca. Mediterraneo e poi Luca Carboni con Inno Nazionale. Io sono Roby Borillo, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
10: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delix.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 19 un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza da risolvere. La norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Germania, il cancelliere Merz annulla la prevista telefonata con Donald Trump. La decisione dopo che il presidente americano si era congratulato sui social per la vittoria di Alternative für Deutschland. Siamo al tennis in chiusura US Open. Alcaraz cede allo statunitense Shelton in 5-7. L'americano trova ora in semifinale il connazionale Tiafoe. Alle 20:45 italiane l'altro quarto tra Khachanov e Block. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare. Cosa

0: prontissimi per cominciare anche una nuova puntata, quella del mercoledì 9 di settembre. Le 19 da 6 minuti, state ascoltando Radio Bella e Monella. Il disco che avete appena sentito invece era quello dei Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara per averci accompagnato durante questo pomeriggio. E posso dire, molto fresco e finalmente ce l'abbiamo fatta. Mi viene anche da urlare, sono urla di gioia perché le temperature sono calate e probabilmente entro fine settimana arriveremo a subirci solamente 28-30 gradi in tutta Italia. Sono molto contento. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi, tanto anche questa sera staremo insieme dalle 19 fino alle 21, insomma, e di cose ne avremo tantissime da raccontare. Partiamo subito con il prossimo disco dall'anno 2000, Giuliano Palma con Che Cosa C'è?
1: Radio Bella

0: da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia Bresce con Serenamente, che in realtà secondo me Serena non mente, loro stanno dicendo semplicemente una bugia e qui ogni tanto si scherza anche su Radio Bella e Monella, perché il disco appunto si chiamava Serenamente. Ciao, state ascoltando Radio Bella e Monella, sono Rocky, le 19:14 minuti, si arriva fino alle 21 e oggi mi sento particolarmente una persona molto che ha voglia di parlare un po' d'amore, no? Perché al 393-736-6170 volevo chiedervi, tramite messaggio scritto oppure vocale se vi va di rispondere, dove avete trovato il vostro primo amore, il vostro primo amore della vita, perché poi le cose cambiano negli anni, perché magari tempo fa, una volta per conoscere gente nuova, uscivi il sabato sera con le amiche, insomma uscivi a fare aperitivi, uscivi in discoteca e lì magari scoppiava qualche amore un po' unexpected, ecco, diciamola proprio in inglese, inaspettato. Oggi invece per la Gen Z è cambiata questa cosa qui, anzi la maggior parte della Gen Z conferma di aver trovato il loro primo amore nei running club, che sono praticamente questi gruppi di persone che si incontrano per correre insieme. Quindi se vi va di rispondere 393-7366-170, dove avete trovato il vostro primo amore? Una domanda che riguarda Gen Z, millennials, boomer, insomma a tutte le gen. Intanto c'è Francesca Michelin e Fedez dal 2021 con Chiamami per nome. Oggi

BBK con Tuca Macarena qui su Radio Belle Monella. Beh, posso dirti BBK, sarebbe veramente bellissimo fare un po' di Tuca Tuca Macarena insieme a te, però mi sembra un po' difficile come cosa. Però stiamo parlando, ok, del fenomeno della Gen Z, che praticamente stanno cercando l'amore andando a correre nei running club, in questi gruppi di persone che si incontrano per correre insieme, e quindi diciamo che un po' le modalità di conoscere le altre persone, anche la fidanzata o comunque il fidanzato, sono un po' cambiate, perché una volta magari era un po' più semplice trovarsi in un bar, trovarsi in discoteca, quindi conoscere le persone magari divertendosi. Ovviamente ci si diverte anche nel running club, però sta diventando una nuova tendenza, soprattutto per i giovani di oggi. Lo dice uno studio pubblicato da Strava, questa applicazione che registra praticamente i chilometri percorsi da ciclisti o anche da runner, e conferma che la partecipazione dai club di corsa è cresciuta al 59%, e in un anno il 58% delle persone dice aver conosciuto il proprio compagno o la propria compagna proprio all'interno di questi running club, di questa gente che praticamente crea gruppo per divertirsi, però anche per passare il tempo, insomma, in una maniera diversa. E quindi questa Gen Z sta cercando di conquistare il proprio compagno e la propria compagna attraverso queste modalità. Poi sappiamo benissimo che questa cosa funziona soprattutto in estate, perché poi giustamente una volta che finiscono le scuole e l'università, insomma, non si ha più tempo di vedere magari tante persone, e quindi si sfruttano questi metodi per conoscere magari altre persone. Ecco, quindi 393-7366-170, io vi chiedo: dove avete trovato il vostro primo amore? Una cosa che riguarda tutte le gen, eh?

0: capito, però 5k per Ibiza sono letteralmente troppi. A me bastano 5k sul conto, che sono soldi che appunto non ho. Ma detto ciò, pensiamo ad ascoltarci un altro po' di musica, perché tra poco arriva Matteo Monti con le sue pillole del giorno.
1: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Sotto costo EO.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
13: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
14: La cassa.
15: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
17: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monè, Bella e Monè, Bella e Monè.
1: E ci siamo appena ascoltati tre dischi selezionati da Matteo Monti, in chiusura Artifabio Brash per sempre, nel mezzo Irene Grandi con Mille e ad aprire con gli 883 Come mai.
2: Bella e Monella.
1: Eccoci qui, le 19.40 di questo mercoledì 8 di settembre. Sì, stavo già guardando ottobre, io incredibile, perché pensavo già di prendermi qualche giorno di ferie, ma mi sembra un po' impossibile. Eccoci qui per la seconda mezz'ora insieme. Ciao, sono Rocky, si arriva fino alle 21. E nella scorsa mezz'ora abbiamo discusso appunto di queste modalità, ok, tra la Gen Z per quanto riguarda insomma il cercare la propria compagna, il proprio compagno, che appunto si trovano sempre tra i running club, questi appunto club organizzati insomma da persone, gruppi di persone che vogliono farsi qualche corsetta in giro per la città. E una notizia che arriva sempre, che riguarda appunto la Gen Z, è quella che riguarda i contraccettivi, perché attenzione, per tutti gli residenti di Bolzano in Trentino Alto Adige arrivano delle buone notizie, perché la provincia di Bolzano sta finanziando fino a 500.000 euro per ricevere appunto, dare la possibilità ai giovani di prendere dei contraccettivi in modalità gratuita, e riguarda appunto la Gen Z, quindi quelle persone, quei ragazzi e ragazze che hanno tra i 14 e i 25 anni, quindi io sono incluso, anche se vabbè, lo dico chiaramente, non mi servono neanche e non vi spiegherò neanche il perché. Non si potrà prendere in modo gratuito solamente magari ecco i preservativi, ma anche la pillola anticoncezionale, anello vaginale, cerotto ormonale, impianto sottocutaneo e spirale. Insomma, l'obiettivo è dare la possibilità ai giovani di divertirsi, però farlo in modo sicuro. Ecco, detta meglio di così non si poteva. Quindi è una bellissima cosa, il progetto durerà fino a un anno e poi da lì si vedrà in base anche a come è andata. Intanto c'è Gaia con Bossa Nostra.

dal 2008 Pacifico e Gian Nannini con Tu che sei parte di me qui su Radio Belle Monella, e stiamo discutendo del fatto che una provincia di Bolzano, appunto in Trentino d'Alto Adige, ha finanziato circa 500.000 euro per dare la possibilità ai giovani tra i 14 e i 25 anni di ricevere i contraccettivi in modalità completamente gratuita. Non hanno messo un limite, quindi comunque una persona può arrivare lì, prendere i contraccettivi, insomma non ha un limite massimo, ecco, per prenderli. Però serve, l'obiettivo è rendere la contraccezione più accessibile ai giovani, soprattutto dal punto di vista economico, e rafforzare comunque allo stesso tempo l'informazione sulla salute sessuale, perché poi sappiamo benissimo che quando si è

0: Comi con Vacci Piano, ma andateci piano pure voi, o Vacci Piano pure tu che ci stai ascoltando qui in Radio Belle Monella, ma soprattutto tu che stai andando a farti un bellissimo apericena o addirittura una cena con tanta presenza di alcol, ma soprattutto con il tuo capo, perché si sa, quando vai a cena col capo escono fuori sempre delle cose un po' che non dovrebbero uscire fuori. Pensate che non bere con il capo in Giappone è considerato come arrivare tardi al lavoro, se non peggio. Ne parliamo però tra pochissimo.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
3: Ageo!
2: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico!
1: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
7: Musica vera.
6: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 20:03.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Bella e Monella.
4: Nella giornata di domani l'attivazione di un minimo di bassa pressione in quota al centro nord Italia determinerà sulle nostre regioni settentrionali, sia al nord ovest ma anche regioni di nord est, una spiccata variabilità, molte nuvole sparse di passaggio con la possibilità di piogge e rovesci soprattutto tra Triveneto e Emilia Romagna. Potrebbero esserci ancora rovesci temporaleschi localmente di forte intensità. Venti rotazioni di bore grecale sull'Adriatico con un ulteriore abbassamento delle temperature. Domani molte zone pianeggianti rimarranno al di sotto dei 23-24 gradi come massimi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Sly Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

alle 20.07, seconda ora insieme. State ascoltando Radio Bella e Monella. Ciao, buonasera a tutti quanti e tutti quelli che si sono appena collegati. Io sono Rocky, abbiamo un'altra oretta insieme. Il disco che abbiamo appena sentito era quello di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. E posso dire, Tommaso, vabbè, magari avrai appena finito il lavoro, ci sta, non c'hai voglia di berti qualche alcolico, però ogni tanto basta agitare Coca-Cola. Agita qualche bottiglia di vino, magari con un tuo collega. Non si fa e non si va mai fuori a bere con i propri colleghi, perché sennò poi sai, almeno qui in Italia funziona sempre così, che la gente poi ti guarda sempre malissimo. In realtà questa cosa non funziona proprio così in Giappone, perché in Giappone esiste una tradizione aziendale che ha un nome ben preciso: Nomikai, letteralmente incontro per bere, dove praticamente questi colleghi che si riuniscono, insomma, assieme ai boss, assieme ai padroni, assieme ai capi reparti, si riuniscono in questi locali e si ubriacano insieme. Non è una cosa fatta così a caso, è pensata per rafforzare i legami di squadra e abbattere, diciamo, le regole gerarchiche che ci sono al lavoro, giustamente, dove tutti sono amici. Una cosa che qui non va tantissimo, secondo me, oppure va magari in tante aziende in cui ci sono veramente pochi lavoratori. Non sono, diciamo, delle regole precise che uno deve per forza seguire, però chi rifiuta questa cosa rischia di essere percepito come poco leale o comunque poco interessato all'azienda. Mamma mia, quindi mi sta dicendo che il giorno dopo arrivano tutti a lavoro ubriachissimi e dicono: l'importante è che tu ieri sera abbia bevuto, chi se ne frega del lavoro.

0: Gnocco, ciao!
1: Ciao! Gnocco!
0: Questa cosa di andare a imbriacarsi con i colleghi, perché io lavoro con 80 donne,
1: ecco.
0: E quando mi parte l'alcol, mm-hmm, io sono moltissimo pericoloso,
1: le ammazzi tutte,
0: per cui deo grazie che noi al massimo con la collega del cuore andiamo a berci il caffè e l'alcol lungi da me.
1: Sì. Ciao! Ciao, poi sì, l'importante è avere anche sempre quel collega con cui condividere molte cose, anche al di fuori di lavoro, non per forza ubriacarsi, però insomma, sicuramente passi delle belle serate se c'hai soprattutto un bellissimo rapporto. Poi per esempio Roberto ci scrive: io lavorando presso ospedale usciamo spesso con colleghi e colleghe, mai con i capi. Diciamo che questa cosa qui non va tantissimo in Italia, ovvero uscire a fare serata con i capi, perché poi vieni sempre visto come quello che vuole leccare il sedere, vuole leccare il fondo schiena, quindi la gente poi il giorno dopo ti guarda anche male. Perché stiamo parlando di questo? Perché in realtà in Giappone questa cosa qui, uscire con i colleghi e con i propri capi, è una cosa assolutamente normale e viene pensata un po' per rafforzare i legami di squadra con i colleghi di lavoro, ma anche con i capi. E se non ci vai, rischi di essere visto come una persona sleale a cui non interessa effettivamente il lavoro fatto in azienda. Però attenzione, perché ci sono anche delle regole ben precise. Per esempio, non si beve mai prima del brindisi guidato dal capo, quindi ecco, vedi, il capo decide comunque a prescindere, anche in questo caso, chi deve ubriacarsi per primo, anche probabilmente. Non si riempie mai da soli il proprio bicchiere, quindi anche lì il capo fa da gentiluomo, comanda lui e decide lui quanto riempirti il bicchiere. Terza e ultima regola: i posti a tavola seguono un preciso ordine gerarchico. Beh, certo, il capo deve mettersi sempre a capo tavola, giustamente. 393-7366-170. Adesso c'è il lancio della canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

chissà quante volte si sono ritrovati i pinguini tattici nucleari, non solo per scrivere delle belle canzoni come questa, sorry scusa lo stento, ma anche per ubriacarsi post lavoro. Ci sta, una cosa normalissima. Stiamo parlando del nomikai, tradotto letteralmente incontro per bere, dove tantissimi colleghi si incontrano post lavoro assieme ai capi per ubriacarsi assieme. Ed è una cosa pensata per rafforzare un po' i legami di squadra e abbattere un po' le rigide regole che ci sono all'interno dell'azienda. Che poi è una cosa molto curiosa, che abbiamo detto anche prima, che chi rifiuta di partecipare a queste ubriacate, a queste bevute di compagnia, di lavoro, viene percepito come persona sleale, persona a cui non interessa effettivamente nulla dell'azienda. Ci sono anche delle regole precise che seguono appunto questo fenomeno. Abbiamo detto prima, non si beve prima del brindisi guidato dal capo, non si riempie mai da solo il bicchiere e i posti a tavola seguono sempre un preciso ordine gerarchico. Poi c'è anche, diciamo, un lato più duro della medaglia, ecco, chiamiamola così. Bere fino a star male viene talvolta interpretato come un segno di impegno e spirito di squadra, quindi praticamente più bevi, più ti ubriachi, più vieni considerato un eroe dell'azienda. Bellissimo. E sicuramente altri che si ritrovano sempre a bere e a ubriacarsi e non sono delle persone gelose, sono Finest, Shiva, Sfera e Basta e Gue. Quante ubriacate avrà un

0: Isabella e Monella. Ora la canzone che fa:
1: Baby, ritorna da me e mettivi a quella pistola.

0: come dice Tananai, non mettervi alla pistola, perché ogni tanto serve, e non proprio quella pistola che fa tanto male, però non entriamo nello specifico. Tra pochissimo ci sentiremo anche le tre canzoni selezionate da Antonello Ciari, state qui.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Chiami
11: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre. Dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
14: È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero alla pila là, giù.
21: Antonello Cerri suona
22: Italiamo.
23: Italiamo.
24: Italiamo.
25: Italiamo.
26: La grande festa italiana.
27: Vogliamo cominciare?

0: di tre dischi selezionati da Antonello Ceri, tutti e tre mashupati, partendo da Bennato, Una Strada Italiana, Patti Bravo e Fischer con Losing It Mashup, Jake La Furia e De Oro con El Party Five More Hours, qui su Radio Bella Monella. Bravo, bravo Antonello Ceri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Sono le 20:40 di questo mercoledì 9 di settembre, abbiamo quasi terminato, però sento un po' in aria la presenza di voglia di fare festa. Per esempio, vi portiamo a sabato 12 di settembre dalle 20:30 saliranno gli anni di Radio Bella e Monella al Prealpi San Biagio Arena per la festa dello sport a Conegliano, che vi ricordiamo che la festa dello sport appunto durerà due giorni, quindi sabato 12 e domenica 13 settembre. Però sabato alle 20:30 saliranno in console Monica Morgan e Andy Manguso, quindi ripeto, a Prealpi San Biagio Arena a Conegliano in provincia di Treviso. Poi domenica 20 settembre Montebelluna è sempre più in rosa, potete partecipare alla gara o alla camminata, insomma, se volete correre o camminare, dipende da quanto scansa fatica siete, 5-10 km per sostenere la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Se vi va potete iscrivervi al sito montebellunairosa.it, quindi Montebelluna in Rosa domenica 20 settembre e noi siamo media partner. Poi per rimanere sempre aggiornato dai sempre un'occhiata alle nostre pagine social, soprattutto su Instagram, i social di Belle Monella.

disco uscito nel 1993, quello di Raf, Il battito animale. Raf, che dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2026 con la canzone Ora e per sempre, è tornato poi ad esibirsi dal vivo, insomma, ha continuato con il suo tour Infinito estate 2026, un tour che celebra i 25 anni della sua famosa canzone Infinito e ripercorre, diciamo, i momenti più importanti della sua vita. Momenti più importanti della sua vita che riguardano anche la sua carriera, perché poi giustamente lui è un artista a tutti gli effetti, artista che si porta suo nome ormai da 40 anni. Poi attenzione, perché questa domenica arriverà anche a Ferrara, quindi nelle zone, nelle vicinanze, e durante il concerto canterà tutte le sue canzoni più famose.

0: sacre e anche quelle del mare. A meno che voi non andiate tipo in ferie da qualche parte, da qualche posto al caldo e non nelle sacre. Ci risentiamo domani sera sempre dalle 19 alle 21. Da Rocky è tutto, buona serata.
1: Signori venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Radio Bella e Monella.
7: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
6: Radio Bella e Monella.
8: Fatemi fiorello e pagariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 21:01.

0: Ζάρι.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza!
5: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
4: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
5: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
4: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno €15 nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Radio Bella e Monella.

Chang Chi, Chang Chi. Potrebbe sembrare il nome di un cinese, invece era C'è ancora chi, che è diventato Chang Chi. C'è ancora chi è andato in ferie da qualche parte, perché tanti scelgono poi di partire a settembre, quindi magari ci state ascoltando direzione aeroporto, chissà. Come sempre 393 7366 170 il numero per interagire con noi. E c'è anche Anna, arriva lei, la vera bella.

0: chi non lo vuole fare e per tutti quelli che non l'hanno ancora fatto, di seguirci su Instagram. Fatelo adesso, blocco tutto, ecco, seguiteci su Instagram. Sì, perché anche lì tante volte mettiamo dei biglietti per i concerti, per le partite di pallone, per gli eventi, regaliamo un sacco di cose, soprattutto anche i nostri gadget, quindi la maglia, lo zainetto, un sacco di cose firmate Radio Bella e Monella. Va bene, Ludwig il Pagante, prima loro con Ti Soffro e poi arrivano Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope.
1: Bella Disco! Non

Erika e Cremont che sono stati anche con noi. Li salutiamo, ciao, nelle nostre serate firmate Belle Monella. Nel fuori onda è arrivato un messaggio che ho scritto Yo Body. Ma voi lo ricordate quando si usava Yo Body? Adesso non mi ricordo, forse la cosa era partita, forse da MTV, può essere, da quel, dei programmi che c'erano da quelle parti. Non ricordo, se c'è qualcuno, come sempre si accettano i consigli. Momento della triplettina musicale, tre canzoni, una dietro l'altra, dito nella piaga, Cremonini e Gabri Ponte e Giovanotti, tutti quanti insieme. Inizia lei però con Che Fastidio.

0: Beh, la canzone che l'ha consacrato, nel senso che l'ha fatto entrare poi ovviamente tra gli artisti italiani più ascoltati, aveva vinto anche Sanremo. Comunque finisce la nostra prima mezz'ora di Bella Disco. Non scappate perché c'è la seconda e un altro sacco di canzoni pieno da ascoltare qui insieme su Radio Belle Monella.
1: Bella Disco.
2: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro in store, app e su decathlon.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
13: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
14: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
15: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
16: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
15: Scopri di più su minchiomariano.it e social. Sottocosto AEO.
17: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
18: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
19: Hit Universal Fun All You Can Eat a metà prezzo fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In. Se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà e vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
20: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
21: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
22: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
23: Perché Nova del gusto.
24: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
25: Per
0: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Radio Bella e Monella,

0: Thomas Menegazzi qui su Belle Monella, qui sulla nostra bella disco. È andata via la voce, tipo Serse Cosmi. Tirate fuori gli smartphone 393-736-6170. Se poi volete condividere foto e video con noi, mi raccomando, da cantare tutti quanti insieme il disco limone, quello di Tiziano Ferro, Essere Nere.
1: Bella disco, disco limone.
2: Penserai.

Marco Limone e Tiziano Ferro con Sere Nere non ha bisogno sicuramente di disannunci, perché l'abbiamo cantato davvero tutti quanti, non solo oggi ma in tutti gli anni, in tutte le feste che si fanno in giro per il mondo. Va bene, Takagi Ketra, poi Jake LaFury e poi Umberto Tozzi, altre tre canzoni, Bubble, El Part e poi chiude Gloria.

0: proprio così. E questa è la canzone proprio della fine delle cose. In che senso? È l'ultimo della sera. Che figata di serata!
1: Bella disco!
2: Disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Devo dire che mi dispiace rovinare l'atmosfera. Se potessi andare avanti altre 24 ore, ma non dipende da me. Quindi, con dolore, che vi do la buonanotte. Accendo le luci, spengo la festa. C'è qualcuno che ha ancora voglia di ballare? Protesta, è l'ultimo disco. È finita la serata. Devo dire, grazie a tutti, è stata proprio una figata. Potete battere le mani se ne avete voglia. Non pensate a domani, quando suonerà la sveglia, perché stasera la pista era veramente piena. È stata una bella serata e varrà la pena di fare un po' di fatica domattina per alzarsi. È il prezzo da pagare per chi vuole divertirsi. C'è chi passa la notte dormendo, c'è chi balla e resta sveglio, perché stare in mezzo alla gente è sicuramente meglio che stare

DJ, e soprattutto grazie a voi che riempite la pista, perché grazie a voi se c'è aria di festa, ognuno a modo suo ha dato un contributo, la musica del DJ, e

0: Serate così non dovrebbero mai finire. Buonanotte a tutti, ciao.
1: E allora, augurandovi ovviamente una buona serata, noi come sempre ci sentiamo in diretta su Bella e Monella tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15, e poi lo sapete, l'appuntamento ufficiale del sabato, quello di Bella Disco con Thomas Menegazzi, ci sentite anche in replica la domenica ed il mercoledì. Va bene, allora, buona serata, buona giornata, buon tutto, ciao!
2: Bella Disco!
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip, ma non solo: cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
9: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
12: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, all you can eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si

0: italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
3: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
2: Difficoltà?
3: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
2: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Hai fatto il contratto?
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo All you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta

0: www.it.si.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Bella e Monella, tutto.

tutta da cantare.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: costo è off.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
4: Conegliani.
5: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le hit italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console Andy Mancuso DJ, Monica Morgan animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
6: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso pensato per tutti.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: 1995, sì, questo è l'anno che inizia, da inizio questi nostri belli di gruppo di oggi. Sono Roby Borillo dei Los Locos, sto parlando di Luca Carboni con la sua Inno Nazionale. C'aveva un video che era una figata pazzesca questa canzone. E poi invece andiamo con un tormentone molto più recente, e tra l'altro lui credo che sia stato scelto come giudice di X Factor di questa edizione del 2026-27, e sto parlando di Irama con Mediterraneo. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: parla con questa voce un po' così, ha fatto un po' come Ramazzotti, che inizialmente iniziava normale, poi gli è venuta con la voce nasale, invece Irama c'ha questo pomo in bocca. Mediterraneo e poi Luca Carboni con Inno Nazionale. Io sono Roby Borillo, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di Gru.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave d'Op non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave d'Op, una bontà che appartiene a tutti.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto è la prova.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People. Su Bella e Monella.

0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Dondola.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso.
1: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: cantare.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: lavorare meglio. Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella,

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.